0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Buonanotte, buonanotte, amore mio.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. It's a god awful small affair.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Eccoci nuovamente insieme qui su Radio 607080, un altro appuntamento con le classifiche di tanto tempo fa. Abbiamo veramente un salto indietro notevole da fare, visto che si parla del 1961, un'estate bellissima per tanti motivi, e la canzone che andiamo ad ascoltare subito e che apre questa stagione di grande musica è quella di Nico Fidenco, legata ad un granello di sabbia.
4: C'era una volta

0: nella neve.
1: Occupava la posizione regina all'epoca, in quell'estate del 1961, la canzone di Nico Fidenco, ma all'interno della nostra hit parade si affacciavano anche artisti americani che, dopo il successo ottenuto a casa propria, si affacciavano sul nostro mercato con delle canzoni italiane e si lanciavano, creando anche una certa empatia, nella loro interpretazione cantando in italiano questi grandi classici. È il caso di Connie Francis con

0: Sabato. Per molti di voi un bel ritorno ai momenti migliori della vita, con questo estratto da Lake Parade del 1961. Io c'ero proprio da pochissimo, però queste canzoni hanno fatto storia, quindi le ho risentite anche qualche decina d'anni più tardi. Abbiamo ascoltato insieme Connie Francis. Si chiude qui lo spazio dedicato alle parete del passato. Ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e, se volete, di visitare la nostra pagina Facebook e lasciare una traccia del vostro passaggio. Mi raccomando, Radio 607080 tutti i giorni.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. È martedì oggi? Sì, è il 4 di agosto e sono le 7. C'è chi sta facendo colazione? Buona colazione, buona colazione. Che sta bevendo lei? Un frappè, va bene, va bene. Lui sta mangiando una banana, quell'altro mangia uno yogurt, siamo a posto qua. C'è qualcuno che vuole un cornetto qui con un cappuccio, poca schiuma, tazza di vetro, a posto, posto. Tutto a posto, tutto a posto. Allora, 351-351-1000 fino alle 9, guardiamo chi riusciamo ad accontentare anche oggi, perché come al solito siete sempre in tanti, perciò faccio sempre anche molta fatica. Allora, saluto subito Giulio, Francesco, Luana, eccola qua, Monica, Esther, gli amici della Zappa, eccoli là, in Sicilia con tanto tanto caldo, ma caldo lo fa anche qua, perciò tranquilli. Siamo a posto un po' in tutta Italia, devo dire.

0: Allora, cara Sara, un bel risveglio con la collegiala, dai, di Rodolfo e Sutibia, che è un pezzo tipo, sai, quando si ascolta la musica dei Gypsy King e così, che mette molta allegria, sì, sono quei ritmi mezzi sudamericani qui che, oltre che fare ballare molto, rinfrescano l'ambiente un attimo, se così si può dire, perché l'ambiente è molto caldo. Anche oggi temperature esagerate, come mai? Ma che sta succedendo questo? Tempo stranissimo, speriamo che non ce la faccia pagare quest'inverno poi dopo, Vabbè. Allora, grazie Sara, vado da... Ah, c'è subito Fabrizio.
1: Ciao Beraggio. Oh, bene. Sono Fabrizio D'Ancona. Potresti mettere Queen of Chinatown di Amanda Lear? Grazie, ciao.

0: La grande Amanda, come stai, Amanda? Amanda, un attimo dimenticata, ma penso che sia anche giusto, no? Dopo Tomorrow e dopo The Queen of Chinatown si è regalata 10 anni sabbatici.
1: Buongiorno Pierangelo e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. Oggi vorrei ascoltare i Supertramp con Dreamer. Ciao Pier, buon martedì a tutti.

0: Vedi che abbiamo sempre dei misteri noi da andare a risolvere. Che
1: buona
0: mi dici tu,
1: Santiago? Ad ogni azione corrisponde una reazione. Se fa molto caldo, chissà l'inverno cosa succederà. Ho visto Amanda Lear. Io sono uno dei pochi che sa se è lui o è lei. Buona giornata, Pier.
0: Io guarda, c'ho le mie convinzioni, ma proprio convinzioni. Per me è una lei. Boh, però dopo, sai, la gente può fare tutti i pettegolezzi che vuole. Per me è una lei. Boh. Così nelle... Non voglio dire a primo acchito, però un po' in tutto, guardandola un po' in tutto, secondo me è una lei. Però vabbè, non è che una cosa che interessi molto, però è una curiosità, no? Vabbè, dai. Allora, Barbarella, Milano è vuota, sei contenta? Magari fosse sempre così la tangenziale est. Però... E anche il 4 di agosto, insomma, abbi pazienza, fino al 20 stai bene, dai. It's a sin.

0: Allora, vedi, ci sono delle cose che la chirurgia non riesce a cambiare, no? Io ho parecchi conoscenti che, insomma, hanno deciso di cambiare sesso, eccetera, eccetera, però ci sono delle cose proprio nel fisico che la chirurgia non riesce a cambiare, morfologicamente parlando. Ci sono delle cose, se vai a osservare bene dei punti del corpo, ti rendi conto che effettivamente, cioè, uno può diventare donna finché vuoi o uomo finché vuoi, però certe parti genetiche, certe parti fisiche, insomma, sono quelle, no? Per quello che ti dico che secondo me è donna, perché guardala bene in determinati punti, non so, parti dalle caviglie, arriva agli zigomi, arriva a certe, insomma, lascia stare il resto, lascia stare il resto. Vabbè, dai, non parliamo della voce.
1: Pierangelo,
0: poi.
1: Buongiorno, Maurizio. Oggi volevo sentire una vecchia canzone di Lucio Battisti, Una donna per amico. E una buona giornata, Pierangelo, e sempre sei sempre il numero uno.

Ciao Pier, buongiorno a tutti, sono Sabrina di Arona. Cortesemente, non è che mi potresti far sentire la radio? Ok? Grazie.

0: Sabrina, lo sapevi che è molto corta questa canzone, no? È di Finardi, però è molto bella. È la radio, grazie Sabrina, buona giornata. Roby, sono da te, mamma mia. Che voglia che hai di sentire Giuni Russo.
1: Buongiorno Pierre, buongiorno da Roby. Tutto bene? Caldo, infernale, stamattina arrivato sul cantiere alle 6, perché almeno si lavora un po' col fresco. Mi fai sentire, che ne so, un'estate al mare della grande Giuni Russo, dai, su, su, su, buone vacanze, buona giornata per chi lavora e buon tutto.

0: Pensa che ci sono dei pezzi proprio che ascolti in questi mesi, perché poi Giuni Russo da settembre in poi non lo senti più, vale anche per il Righeira con Vamos alla Playa, no? E allora pezzi prettamente estivi, devo dire. E ce ne sono tanti che dopo arrivi a settembre e dici basta, non ci sono più. È meglio mettere qualcosa di autunnale, di invernale. Vabbè, grazie Roby, un'estate al mare, Giuni Russo. Dov'è?
1: Ciao,
0: Michele?
1: Pier,
0: c'è Michele in giro?
1: Da Cuneo. Metteresti una canzone dei Phil Collins, che a me piacciono tanto, e un saluto a te, a tutti gli ascoltatori. Ancora 4 giorni di lavoro, poi 3 settimane di ferie, dai, tanta roba. Bene, bene, bene.

0: Cosa facciamo da settembre?
1: Praticamente da settembre in poi ascolteremo sul cucuzzolo della montagna. Se niente fa.
0: È vero, oppure un'altra canzone. Poi,
2: in autunno cominci con l'Es Christmas. Hai subito Natale, eh?
0: Sì, sì, è subito Natale, certo. Hai voglia, insomma.

Ma non avevo capito il messaggio di Sabrina prima, che mi aveva detto: mi fai sentire la radio cortesemente? Ma non avevo capito se la radio era il titolo della canzone di Finardi o perché voleva sentire la radio. Non ho capito il messaggio, davvero. Ci sono certi messaggi che io non riesco mica a decifrare, non so perché. Va bene, grazie per il suo studio di Phil Collins, grazie a Michele. Qua gli amici della Zappa mi dicono: ma se ogni 7-8 pezzi ci mettessi anche un pezzo rock, che non guasta mai, perché noi senza rock non riusciamo a lavorare. Guarda Giuseppe che arriva, arriva.

0: vedi, gli AC/DC stanno bene con tutto, che tu abbia i jeans, abbia il vestito classico, abbia le scarpe di ginnastica piuttosto che i moccassini, va bene con tutto. Grazie Giuseppe, ciao Franco, buona mattinata. Ogni tanto lo spazzettino rock di un pezzo lo facciamo la mattina, sai che è un attimo più silenzioso, nel senso che vabbè, il prime time mattutino è così. Anche loro, più di 200.000 copie, milioni di copie vendute e solo 81 milioni negli States. Pensate!
1: Live! Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Allora, nel giorno del saluto a Capitan Baresi, vorrei dedicare a lui, dice Andrea di Verona, Forever Young degli Alphaville. Per me e per tanti altri, così che rimarrà il ricordo di lui. Grande.

0: resterà sempre comunque nel cuore degli sportivi, perché è stato un personaggio unico, oltre che essere molto bravo a giocare a calcio, una grande davvero persona. Ciao Franco e grazie Andrea per avercelo ricordato con Forever Young degli Alphaville. Oggi grande saluto,
1: Va bene.
0: Va bene, mi ha fatto piacere che tu l'abbia ricordato, davvero, grazie. Quante persone che volevano sentire Grazie Roma stamattina.

0: Io me lo ricordo bene in un concerto nel quale la Sabrina Ferilli si era quasi denudata, perché era, cos'era, in occasione di uno scudetto, di una vincita particolare della Roma, vero? Lei è salita sul palco e con Venditti ha così interpretato questa Grazie Roma e si è quasi spogliata. Pensa, te lo ricordo.
1: Stamattina ho una canzone che mi fa ricordare quando a 10 anni andavamo al bar alla domenica pomeriggio a spiare i ragazzi più grandi di noi che si baciavano contro il jukebox. E la canzone è 15 anni, i vicini di casa, sempre se possibile. Grazie.
0: Oh signora!

era una scusa la geografia. Anch'io avevo la mia amichetta che si chiamava Flora, la facevo venire a casa mia per matematica, ma... Ma guarda che si ricorda la gente, si ricorda di quando si andava all'oratorio, la domenica pomeriggio si vedevano i grandi cieli che si baciavano, insomma, si davano dei bacetti lì vicino al jukebox, no? E sul jukebox allora le canzoni che giravano erano quelle, erano italiane, molto facili, molto orecchiabili e c'erano pure i collage. Oh mamma mia! Quelli di Tu mi rubi l'anima, sì, con due ragazzi nel sole, mamma mia!

Beh, allora partiamo dal principio che era il 74, 75, 76, insomma, erano queste le canzoni che si sentivano, erano le prime radio locali che cominciavano a diffondere il loro segnale. E le canzoni di Grido erano queste allora, eh? Due ragazzi nel sole, Lei balla sola di Fabio Vanni, I Camaleonti, no? Ma di Dick Dick, Mamma mia, Kolach, tutti sto gruppi che venivano richiesti tantissimo per radio. Due ragazzi nel sole, un bel ricordo, grazie a voi. Allora, Mick Mission, Marco di Milano, buongiorno.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita dalla Repubblica Islamica. Intanto, secondo la stampa araba, gli Stati Uniti sarebbero stati pronti ad un compromesso sul controllo iraniano di Hormuz. L'Iran avrebbe respinto la proposta continuando a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando non saranno cessate completamente le ostilità. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza, 19 persone sono state uccise, 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato dalle recenti violenze contro i palestinesi. Torna alta la tensione a Taranto. Oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, Wilm e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione, la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. Domani il primo dei 4 incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy riservato ai sindacati. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno dunque essere muniti di CIE, passaporto, di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Lo ricorda Soutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
4: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
5: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
6: Buongiorno amici di Radio Studio Più, sono Davide, volevo sapere se potevo ascoltare la canzone di Venditti, Campo dei Fiori. Grazie e una buona giornata a tutti. Statevi bene.

0: ragazzi, questa mattina abbiamo sentito anche con Grazia Roma ed ora con Campo dei Fiori, grande, davvero molto molto bravo, Antonello Venditti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ci stanno stampando.
0: Buongiorno.
1: Una cosa, io non ho capito, voi dovete aumentare la potenza delle antenne, perché qua mentre praticamente Radio Istria tutte le mattine e soprattutto Radio Maria. Se dico niente, vabbè. Ascolta, volevo sentire il generale. Grazie mille, ciao a tutti.
2: Dietro la collina ci sta la notte buia ed assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina.

0: Allora, questa mattina ti ho messo il generale di Vasco, versione live, perché ieri abbiamo sentito De Gregori, allora abbiamo cambiato voce, ma dico, però non c'è nulla da dire anche su questa versione di Vasco, che l'ha interpretata molto molto bene. Penso che De Gregori sia anche contento di aver sentito una versione così, molto molto molto bella. Era il generale.
1: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno Pier. Allora, questa mattina, se fosse possibile, ascoltare Nel Blu, dipinto di blu, di Modugno, e augurare buon martedì a tutti quanti.
2: Sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Allora, grazie Ivan per aver richiesto questa canzone e devo farti anche i complimenti perché non c'è nessuno che mi dice il titolo di questa canzone. Tutti mi chiedono Volare, ma in effetti il titolo è Nel blu dipinto di blu, di Modugno. Bravo, bravo, l'hai azzeccata, Nel blu. Anche se poi diciamo che i Gypsy King hanno dato una sferzata a questo pezzo, rendendolo ancora più famoso, perché l'hanno reso ballabile e fantastico. Grazie per Modugno, mamma mia quanto tempo. Qualcuno è ancora sotto le lenzuola qua? Eccolo là, vedi. Alzati per piacere, sono le 8, dai. Alzati che c'è il cappuccio pronto. Vuoi il cornetto? Alla marmellata? Ce l'ho, ce l'ho,

0: ma perché mai l'avrò tradita, eh? Beh, questo è il dilemma, no? Oh, oh, oh, oh, oh, signore. Celentano, va bene, l'abbiamo sentito con sotto le lenzuola. Adesso ti devi alzare però, Ma usi le lenzuola con questi 40 gradi? Ma non so. Si va a letto nudi, senza nulla, senza nulla. 80,
1: live. Radio 60 70 80, un disco più bello dell'anno.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono la Cri di Verona. Oggi vorrei ascoltare un brano che dedico a tutti, che si chiama Elegibo, è di Margaret Menez. E volevo appunto dedicarlo a tutti, e è una canzone molto bella perché è una canzone afro e con questo clima penso che sia il massimo.

0: grazie Grig, e poi dire afro, insomma, quando si sentono ai giri normali non sembrano neanche canzoni afro, sembrano canzoni disco normali, no? È il fatto che poi si ha il vizio di rallentarle molto o di velocizzarle, allora si dice sono afro, però insomma leggi boh, è bella così, no? Vabbè. Beh, insomma, Iano è Iano, eh. Iano è meraviglioso e bravissimo, eh. Grazie Cri, grazie. Beh, fantastico. Allora, let me go! Sono gli Evil 17 questi. Chi è che li voleva? È il Claudio forse.
1: Buongiorno,
0: no?
1: Ragazzi, buongiorno padre Pier, mattutiere stamattina. Beh, sì, dai, vabbè, cominciamo così la giornata con un po' di musica. Se hai voglia, se hai tempo, se ci sta, let me go degli Evil 17. Ti ringrazio, ciao bello, buona giornata a tutti.

Grazie per Let Me Go, Heaven 17. Grazie Gri della foto che mi hai mandato di Iano. Colgo l'occasione anche per salutarlo perché è un grande amico, bravo, bravo, bravo. Iano è uno di quelli che ha capito tutto proprio, nel senso che è riuscito a trasformare delle cose che magari qualcuno si era dimenticato e di rilanciarle in chiave moderna molto molto bene, davvero. È davvero un grande disc jockey. Va bene, Let Me Go 17. Chi c'è qua? Io con questo caldo non sopporto nulla addosso. Chi è che me lo scrive questo? Se fosse per me andrei in giro sempre nuda. Eh? Per l'amor di Dio, per l'amor di Dio.

Perché mi scrivi, Bruno, che immagine terrificante vedere una donna che va in giro nuda perché non sopporta non sopporta i vestiti con questo caldo, no? È un'immagine terrificante. Oh mamma mia ragazzi, vabbè, con questo caldo

0: Vedi Righetti, Righetti, ti rispondono subito le persone. Ora sono dimagrita tantissimo e il mio fisico con ginnastica eccetera eccetera è molto piacevole da ammirare, caro Righetti. Così ti scrive la Barbara, hai capito? Non come te che sei un fusto di petrolio, hai capito? Mamma mia, dai, dai. Ma dai, ma dai. Guarda che le donne si tengono, non sono come gli uomini, si tengono e proprio possono andare in giro anche nude, che guarda, le guardiamo volentieri, dai.
1: E poi se passa vicino alla finestra e anche a far la posta, il vecchietto passa sotto al balcone e gli dice: ah, avrei tanta voglia, ma guarda come dondola la testa.
0: Esatto, guarda come dondolo, guarda, guarda, guarda, guarda.

0: le gambe, dai.
1: Vedi, tutte le donne mi scrivono qua. Sono un po' dimagrite qua, un po' tutte.
0: Le mie gambe.
1: Però è meglio che siano vestite, mi scrivono, sì.
0: Forse sono brividi.
1: Ma non è vero, non è vero. Date in giro così, che va bene, va bene. Vianello!
2: 60, 70, 80, live!
3: 60, 70, 80, by Studio Più, è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Grazie Ernesto, grazie Sara, grazie Eleonora. Chi è che è già pronto per andare in barca lì? Chi è? Simona e Fabrizio? State prendendo una barca a noleggio, siete sul lago di Garda. Allora vi auguro una buona passeggiata, una buona navigazione. Mi raccomando, mi raccomando, sempre sotto costa, sempre sotto costa. Non andate ad avventurarvi in cose strane, mi raccomando, perché il lago di Garda poi quest'anno mi sembra che abbia mietuto parecchie vittime, perciò attenzione, attenzione. Ah. Ecco gli U2, Giovanni!

Grazie per essere 11 Found degli U2, grazie Giovanni, perché quando si parla di questi gruppi, insomma, poi ne facciamo una carrellata unica, partiamo dai Pink Floyd e andiamo. Vabbè, allora, chi è che voleva perdere l'amore qua? La signora Rita, buona giornata. Andatevi.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. Sentiamo Marco Mancini.
3: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al primo ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
2: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime, l'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia. Apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei quattro incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM, USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. Oggi è previsto il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Hai visto Barbara che sono arrivato io, eh? La speranza è sempre l'ultimo a morire, lasciami il tempo di fare le cose, guarda. Te l'ho messa quando di Pino Daniele, bellissimo pezzo comunque, eh? Allora siamo quasi in chiusura, chi è che devo salutare? Il mio
1: Ciao,
0: amico Robby,
1: Robizzetta.
0: Sì.
1: Al mattino, sì, sto andando a fare le mie analisi, del sangue qui a Brescia, in via Marconi, e tutte le volte c'è una speranza, no? E la mia speranza oggi è eternità, dei camaleonti, di Tonino e di tutto il gruppo che tu hai conosciuto, che io ho conosciuto. Un abbraccio forte, e se non ci sentiamo oggi, ci sentiremo oggi. Adesso vado, ciao caro, ciao, grazie.

0: cominciamo a salutare un po' tutti. Ciao Eleonora. Ciao Sabri.
1: Un saluto veloce Pier. Sono arrivato adesso. Un saluto veloce Pier a tutti quanti e a te. Da Carlo da Iesi. Un abbraccio a tutti. Grazie.
0: Grazie, un abbraccio anche a te Carlo, ci sentiamo oggi. Va bene. Ho salutato anche Roby Z. Ciao Roby, se non ci vediamo di qua, ci vediamo di là. Comunque. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Che è successo? Ultimo disco di oggi. Pensa che Elton John ha scelto la voce di Ivana Spagna per fare in italiano questo pezzo che sarebbe poi la colonna sonora del Re Leone, il cerchio della vita.

Allora io dico sempre una cosa: se un artista come Elton John ha scelto la voce italiana di Ivana Spagna per interpretare in italiano la colonna sonora del Re Leone, ci sarà un motivo, no? Perché Ivana ha una voce meravigliosa ed è molto molto brava, davvero. Grazie, così abbiamo concluso la mattinata, il cerchio della vita, Ivana Spagna. Grazie a tutti, noi ci sentiamo per la collezione domattina alle 7 e nel pomeriggio vi aspetto alle 15.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta, con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni, continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi 6 mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocola dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino a San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate, sui 38-39 gradi, sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: con il numero vuol dire andiamo avanti, ma perché siete così scurrili stamattina? Coi in rumeno vuol dire andiamo avanti, basta, vabbè, in tutte le lingue coi vuol dire qualcosa, va bene, mamma. Una volta mi sono Paltrinieri, come si chiama il nuotatore, quello che fa 70 km in mare?
1: Ah, non lo so.
0: Paltrinieri, come si chiama?
2: Io conosco la Pellegrini e Rosolino.
0: Rosolino è... saranno 20 anni che non nuota.
2: Lo so, però...
0: Si è bruciato i costumi. No? Ma che stai dicendo?
2: Ma no, sai perché mi è rimasto in mente? Perché comunque adesso è sempre all'interno della TV o ospite in trasmissione.
1: È mio vicino di casa lui, È mio vicino di casa in Abruzzo.
0: Ma chi?
1: Rosolino? Sì,
0: ma è una cavolata questa.
1: No, è vero.
0: Aspetta, forse è Rosolino. Aspetta un attimo, Pronto, Rosolino? aspetta, che c'è. Aspetta, c'è il temporale.
3: Rosolatoli.
0: Rosolato. Ce l'ha con te.
3: Preferisce 5 contro 1 o 6 contro 2?
0: Sei contro due! Ci sta pensando! Ma perché ci pensi?
2: 5 contro 1?
0: Ma che ci stai a pensare?
2: 6 contro 2!
1: Allora!
0: Dai!
2: 5 contro 1! 6 contro 2 vuol dire che.
1: Ma come vuol dire che?
2: 3 dalla parte, 1 dalla parte.
0: 3 dalla parte! Tagliati due dita, vai! Andiamo avanti, ragazzi! Non gli fate queste domande, che questo è tutto strano. Allora, Paltrinieri, ci confermano Paltrinieri, campione di nuoto italiano che fa un sacco di chilometri, no?
1: Che ne so?
0: È quello in mare, no?
1: Glielo chiediamo.
0: A chi?
1: All'intelligenza.
0: Bravo, Paltrinieri, scrivi.
1: Allora.
0: Paltrinieri, cosa fa?
1: Paltrinieri, cosa fa?
0: Il muratore. Vai.
1: È famosissimo nuotatore italiano, campione olimpico mondiale. Campione olimpico mondiale ed europeo, specializzato nello stile libero, sia in vasca che in acque libere.
0: Oh, acque libere vuol dire acque.
1: In mare!
0: In fiume non nuotano mai in fiume. Lago,
1: acqua. Ma non lo so.
0: Non lo so, sono delle carpe magari. Io pensavo da bambino che quelli che nuotano. Non volevo nuotare io, ma mia mamma mi buttava sempre in piscina. Vai, nuota! Le piscine comunali, nuota! Ah, anche con le pine, nuota! Io non volevo, perché avevo paura che mi venivano le squame. Cadavolo, siete veramente delle teste di koi. Vabbè, grazie. Questa ha capito cosa vuol dire koi in senegalese. Perfetto. Allora, Paltrinieri ha raccontato che una volta mi sono, si può dire, cagato addosso. Se l'è fatta addosso. Ma mentre nuotava, mi sono allargato e mi sono tolto il costume. Non ce la facevo più. Io spostavo solamente il costume da ragazzino. Ma chi è che non l'ha fatto? Tutti quando tu no.
2: No, io non l'ho mai fatto.
1: Non c'era bisogno di allargare.
0: No, sei scemo veramente. Sei cattivo veramente. Cioè, tu in mare non l'hai mai fatta in mare?
2: La pipì sì.
0: No, la pipì. Pipì.
2: La popò. Non so.
0: Ma tu ci andavi al mare. Ti hanno portato al mare.
2: Certo.
0: Sì.
2: Io in Liguria andavo.
0: In Liguria. Quanti giorni facevi in Liguria? Perché noi siamo marittimi, è diverso. Io a Latina c'è il mare, quindi io tutta l'estate la facevo al mare. Tu magari sei andato una settimana all'anno al mare.
2: Io andavo o capitava la settimana. Va bene.
0: Una settimana all'anno.
2: Spesso facevamo anche in più i weekend. Sempre lì andavamo.
0: Sempre allo stesso posto. Dove non c'era l'acqua praticamente. Solo sabbia. Solo lì roccia, perché in Liguria non c'è la sabbia, sono le pietre. E lì che è successo tutto, no?
2: Cosa?
0: Che te l'ha andata in faccia le pietre. Come arrivava lui, gli tiravano le pietre in faccia. È come la canzone, no? Se è brutto ti tirano le pietre. Se non sai parlare ti tirano le pietre. Vabbè, allora le acque reflue. Capito?
1: È la fogna.
0: Siamo noi allora, non
1: siamo noi.
0: Qui pensavo che Paltrinieri nuotasse nelle acque reflue.
1: Nelle fogne.
0: Voi siete forti nelle acque reflue. Adesso ho capito. Siamo fortissimi, il campione del mondo, campione olimpico e campione d'Europa. Vabbè, una volta Paltrinieri ha detto che si è cagato addosso. Scusate il termine, ma quello è. Mi sono allargato e mi sono tolto il costume. Allargato in che senso? Ha allargato il costume o allargato la scia? Allargato la scia, perché sennò quello dietro magari finisce dal premio.
1: Aspetta.
0: Vabbè, andiamo avanti. Mi sono allargato e mi sono tolto il costume, non ce la facevo più. Poi ho continuato a nuotare nel gruppo. Vabbè, vabbè, certo. Adesso

0: il racconto di Paltrinieri. Vabbè, si è cagato a dorso, capito? Vabbè, scusate, la battuta di Andrea Braga, che salutiamo. A Braga Arancione, però. Braga Arancione. Aiuto, ragazzi, aiuto! Io ho il cervello disabitato, ragazzi, ma mica è colpa mia.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, state parlando del taglio d'erba? In che senso?
3: Ma che ne so,
2: ma che ne so, la gente è strana. Che stavi dicendo tu? Non mi ricordo più che stavi dicendo.
3: No, io stavo inizialmente.
2: Sei serio? Sei serio?
3: No, no.
2: Guardami.
4: Sì. Esci da questo corpo. Mamma, sei posseduto.
3: E padre,
4: da un'ancella.
2: Da un'ancella.
3: Dimmi.
2: No, io prima avevo appena detto che avevo ricordato che
3: nel 1816 parliamo di storia, un po' di storia.
2: Gli USA costruirono un forte per stoppare un'eventuale invasione del Canada. Poi realizzarono di averlo costruito in Canada. Cioè, gli americani. Questo è un erede di coso? Di,
3: sì.
2: È Joe Pesci Trump, questo. Costruttore di questo. Si chiama Joe Pesci Trump. Nel 1816 ha costruito un forte per stoppare l'eventuale invasione del Canada. Poi ha realizzato che l'aveva fatto in Canada, capito? Ma tu capisci?
3: E l'ha detto appena oltre il confine.
2: Però ha funzionato, il Canada non ha mai invaso l'America, quindi ha funzionato. Invece non, un genio. Ma chi ne lo pagate sul serio? Sì, ma in dobloni.
3: Dobloni
2: di dobloni e basta. Non,
5: Corri Forest! Corri!
2: Sei tu Forest!
3: Sono io!
2: Dovresti correre!
3: Ma io ho corso diverse volte, io mi ricordo anche l'Egitto.
1: Mamma, ragazzi!
3: Lì iniziai a fare.
2: Ah, c'è uno che ha scritto: io avevo la ragazza a Leno, aveva una cabriolet. Cabriolet, lei sapeva la camicetta. Poi mi ha lasciato e i miei amici hanno coniato una canzoncina su base Flintstone. Volete sentirla? È simpatica e non è sporca. Allora sì, uomo tigre, chiamiamo.
3: Uomo tigre?
2: E tu sei l'uomo tigre,
3: sì,
2: Ugo.
3: Magari.
2: Più ippopotamo che tigre, però. Aspetta, 3-3-4. Aspetta, vediamo se riusciamo a far numero, che è scritto in piccolo.
3: Controllo che sia corretto.
2: 5-2-2, giusto?
3: Sì.
2: Ok.
3: Perfetto.
2: Ok, vediamo se ci fa la canzoncina. Ciao Andrea, Beppe da Genova. Ma non è vero che in Liguria non ci sono spiagge con la sabbia? Anzi, ce n'è parecchie. La sabbia è molto fine, non ci sono solo pietroline come hai detto tu. Questa sta a rosicchiare questa. Pronto?
6: Buongiorno inutili.
2: Grazie amore. I love you. Facci sentire la canzone. Ma dove abiti tu adesso?
6: Abito a Desenzano.
2: Ah, Desenzano, vai, ciao, vieni, vai, sentiamo la canzone, vai.
6: Tieni sulla mia cabriolet. No, perché te me impianta Leno, andavo Leno e adesso me lo meno.
2: No,
3: era tranquilla.
2: Era partita bene. Era ma perché insultare Achille? Perché? Un abbraccio, ciao fratello.
3: Ciao.
2: Ciao grande.
3: Ciao bello.
2: Allora io vorrei chiamare anche il Ligure a sto punto perché non.
3: No, non è vero allora Andrea che non c'è la sabbia. Ce l'hanno la sabbia ma ce l'hanno ancora nei sacchetti.
2: Questa è bella perché sono tirchi, capito? L'hanno comprata ma non la sprecano.
3: Ti è piaciuta, cioè,
2: questa è la più bella di oggi. Penso che sia la più bella tua battuta di sempre. L'hai capita?
3: Certo.
2: In Liguria non è che non c'hanno la sabbia, ce l'hanno ma nei sacchetti. La tengono lì e va, non la consumano, giustamente. No, ce l'abbiamo la sabbia, abbiamo i galacepini. Vabbè, comunque noi scherziamo, la Liguria è bellissima, una terra meravigliosa. Prima della giunta degli Achilliani. È una terra meravigliosa. Poi lui ha passato tutta l'infanzia a Genova, no?
3: Io andavo.
2: È per quello che c'ha il pisello piccolo. Per risparmiare, capito? Per risparmiare. Dimmi.
3: Io andavo tra Celle Ligure e Albisola.
2: Musica! No, è interessante quello che dici, però ogni tanto un po' di musica bisogna metterla. Dai.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Chiama questa, si chiama Asmi. Digli che sei un'azienda, il nome inventalo tu. Lei è la responsabile del centro cottura Arcore. Centro cottura? Ma di cosa?
3: Ma sarà un ristorante qualcosa? Ah.
2: Digli che vorresti prendere un appalto con loro, ma oltre a portare i pasti c'è da imboccare gli operai. Adesso ragazzi dai, ma veramente chi? Ma che scherzi sono? A me piacciono gli scherzi improbabili, ma questa dai su, cioè signora devi imboccare anche gli operai, perché sono operai senza braccia, sono i chiodi con la testa li piantano, cioè non va bene. Allora facciamo così, mandiamola, la chiamo subito, così ce lo togliamo dai maroni questo, perché sennò tutti i giorni mi chiama, una cosa incredibile. 371, glielo dico proprio così, guarda, non hanno braccia e quindi lei deve imboccarli, non come fanno coi chiodi, che c'è con la testa impiantano i chiodi, non gente dura, gente rissosa. Qua sentiamo come si chiama lei. Asmi. E tua sorella?
3: Perché?
2: Asma.
3: Mamma mia, Asmi. ti prego.
2: C'hai l'asma.
4: Pronto?
2: E la signora Asmi?
4: Chi è?
2: Pronto? Ma forse ho sbagliato numero.
4: No, sono io, chi è?
2: Lei è del centro di cottura d'Arcore? È un'azienda che mi serviva per i pasti per gli operai. No, non c'entra niente forse.
4: Sì, siamo noi.
2: Ah, ok, allora ho sbagliato. Non ho capito, scusi.
4: Siamo noi.
2: Allora, noi è un'azienda edile molto grossa, sì. E quindi ci servirebbero dei pasti per gli operai, cioè cose abbastanza semplici, un primo, un secondo e un dolcetto, ecco, un frutto o dolce, insomma, ecco, volevamo capire i costi. E se c'era.
4: Allora, dove vi trovate voi?
2: A Milano.
4: Dove siete?
2: Milano.
4: Milano che zona?
2: Allora giriamo, nel senso che i cantieri dipende da dove sono, insomma, però intorno nell'Interland milanese, insomma, non usciamo mai fuori dall'Interland.
4: Sì, no, per i pasti dove verrebbero consegnati? C'è un punto unico o diversi punti?
2: No, allora, sono diversi cantieri e quindi in diversi punti vanno consegnati i pasti. Cioè, abbiamo più cantieri in giro, capito?
4: Ok, ma di quanti pasti in totale si parla?
2: Parliamo di 160-170 pasti.
4: Allora, guardi, le lascio la mail del mio collega che segue la parte commerciale, per farvi un'offerta, magari
2: Certo.
4: Vi chiederà alcune
2: informazioni
4: certo. Riguardo il servizio, come lo volete.
2: Sono tutti vegani però, quasi tutti vegani, ormai sono diventati tutti vegani, cioè non mangiano più carne, pesce. Esatto, voi fate anche roba vegana,
4: Assolutamente.
2: Ah, ok, aspetta, no, perché intolleranti, chi è intollerante a quello, all'altro, macello. Stai dietro è veramente difficile. ecco, ma voi fate anche tipo servizio anche di a domicilio, li consegnate direttamente al cantiere, no?
4: Dobbiamo capire, noi consegniamo anche, però bisogna capire quanti sono i punti, perché
2: ok, sì, 3-4 punti, abbiamo 3-4 cantieri,
4: okay,
2: insomma,
4: se sono vicini tra loro. Comunque le lascio la mail del mio collega.
2: Sì, grazie mille, grazie.
4: Così si può fare. Allora, Marco.
2: Sì.
4: Punto. Manfredini.
2: Sì.
4: Chiocciola.
2: Sì.
4: Risto come ristorante.
2: Sì, certo.
4: Trattino quello
2: basso.
4: Normale,
2: no? Normale,
4: quello
2: che
4: normale.
2: Mezzo,
4: sì.
2: Sì.
4: Service. Scritto service.
3: Sì.
4: Punto IT.
2: Ok. Perfetto.
4: Scriva pure a lui. E magari
2: voi fate anche servizio di imboccaggio volendo?
3: Ma che servizio?
2: Se c'è qualche operaio magari che.
3: Che servizio è?
4: Se c'è?
2: Allora, no, nel senso che magari qualche operaio si fa male e è successo, glielo dico così, magari voi fate anche il servizio di imboccaggio?
3: Ma che servizio?
4: Ah, sì, glielo mastichiamo anche.
2: No, va bene, quello no, però magari uno si fa male un braccio, per dire, no, non riesce, è già successo, non.
3: Ma che servizio?
2: Voi imboccate anche?
3: Ma chi?
4: No, questo non lo facciamo.
2: Ah, non lo fate. Ah, ho capito. No, allora, va bene, giusto per saperlo, era un'informazione, insomma, così. Va bene, non avete questo servizio, insomma, nel
3: servizio. Dov'è?
2: Pronto?
4: Sì, pronto. Mi riesce a dare il suo nome e cognome?
2: Sì, ma sta chiedendo? Forse c'è il servizio?
4: Quale servizio vuole?
3: l'imboccato.
2: Allora, io servizio normale dei pasti, quello della consegna dei pasti. Pronto?
4: Sì, lo sento.
2: E poi se c'è qualche operaio che si fa male, magari aiutarlo a mangiare, no?
3: Ma chi?
2: Pronto?
3: Sta ridendo.
5: Allora, scherzi a parte.
3: Ma scherzi.
2: Cambiato voce.
3: Ha detto Gesù, scherzi a parte.
2: Però mi state facendo uno scherzo? Non ho capito. Pronto?
3: C'è un uomo ora.
2: Ha messo giù. Lei rideva, lui sembrava anche un po' incarognito. Adesso lo richiamo. No, non facciamo in tempo, c'è la pubblicità. Lo chiamiamo dopo. Intanto mi richiamerà lui sicuramente.
6: Pronto, chi parla?
7: Andrea.
0: Su Studio Più. Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70.

0: Radio 60 70 80.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Vai in ospedale con i dolori, ah, ma perché mi mandate ste cose, dai, di prima mattina che fa impressione, fa impressione, tranquilla, parliamo di tranquilla, andiamo avanti, avete già capito, non voglio neanche commentarla questa, non voglio neanche, dai, che siamo a Cervinia, siamo, dai, non la paura delle donne si chiama achillefobia, può essere, dopo glielo chiediamo quando arriva. Andrea, ma quanto è bella la gnocca, ma che messaggi sono? Ma che messaggi? Con tanto di foto! E c'hai ragione comunque. C'hai ragione. Buongiorno Andrea, io sono con te. In che senso?
3: È sempre con te.
2: Gatto di nome Jordan ruba decine di scarpe del vicinato. Il proprietario crea un gruppo Facebook per restituirle. No, vabbè. Il gatto con i miei stivali, dai. Cioè, no, veramente, non. E vabbè, scusa, lui ruba le scarpe a tutti i vicini, capito? Hanno fatto anche un film, Il gatto con i miei stivali.
3: Ma che film è?
2: È un film di Pietro Marseglia.
3: Ma chi è?
2: Pietro Marseglia è il regista, nonché autore. Vabbè, andiamo avanti. Allora, c'è una notizia che hanno dato anche i TG, a parte che, vabbè, questa la commentiamo dopo, hanno dato anche i TG, è una notizia che mi ha un po' sorpreso. Nel senso che, sai che in Giappone c'è ancora la monarchia, no? Tu lo sapevi?
3: Non ero informato.
2: Cioè, sei un incrocio tra Costanzo e cosa? Come si chiama? Lino Banfi. Cioè non, vabbè, il principe Isahito è esaurito, un po' esaurito. Ti spiego perché è esaurito. È l'ultimo erede maschio del Giappone. Senza di lui la monarchia millenaria si estingue. Cioè, immagina questo. Cioè, adesso sei l'ultimo erede che tu puoi dare seguito alla monarchia in Giappone. Se non gli dovesse piacere anche lui soffrire di gino. Metti che quando va a compare gelato invece della coppetta preferisce il cono, cioè ti rendi conto che diventa imbarazzante anche da spiegare a tutto il resto della monarchia, cioè non come glielo spieghi, perché tutti puntano su di te, c'è un'ansia addosso a questo ragazzo poveraccio, c'ha 18 anni ragazzi, pensa che ansia che c'ha questo. Oh, come stai, ti piace la, lo mettono anche alla prova, sai che quando sei pischello c'è tuo padre che chiede allo zio, quello un po' lo zio divertente, lo zio quello che fa a bigliac, il tuo papà chiede a suo fratello che è lo zio, tuo zio gli chiede, senti, fagli un po' di domande quando vai in giro. Allora tu vai in giro con lo zio, mi ricordo c'avevo 13-14 anni e mio zio, oh guarda che tette, io che guardavo altre cose, non ero così diciamo allupato, mi dicevo quali zio, aia, faceva così, aia, e segnava su un taccuino.
3: Ma chi?
2: Segnava, ma... Poi dopo andava da mio padre, li vedevo chiusi lì, mio padre che piangeva, diceva, ma perché piangi, papà, non lascia stare. Ecco, immaginate questo, senza di questo, la monarchia, già, se questo gli piace il cono e non la coppetta, praticamente la monarchia giapponese finisce qua, cioè tutta la monarchia, il destino della monarchia giapponese è nelle sue proprio lì. E cioè, quindi se metti che non funzionano bene, perché non è che è detto, potrebbero anche non funzionare bene, cioè, ma c'è, pensa che ansia, mamma
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Scusate, a qualcuno interessa?
3: No, è urda troppo.
2: Ah, no, veramente, cioè non è... Cioè, veramente sono le sette, è un quarto, cioè non... Gli Yankee, dai.
3: Gli
2: Yankee erano gli indiani, no? No,
3: no, gli
2: i cowboy.
3: La squadra, Andrea, americana.
2: Ma sì, però, quando c'erano gli indiani, i cowboy, gli Yankee erano i cowboy o gli indiani?
3: Non lo so, Andrea.
2: Vabbè, non sai niente.
3: Non lo so, Yankee.
2: Chiedi all'intelligenza deficiente.
3: Allora,
2: dai, dai,
3: aspetta.
2: Vai. C'è uno psicologo, sai che c'è uno psicologo che dice, catavolo, io parlo con i tuoi termini che coni. Quando faccio degli esempi ai miei pazienti, gli faccio i tuoi esempi che calzano perfettamente, perché parli un linguaggio semplice ma dici cose molto interessanti. Io dico, ma io sono ignorante come una bestia. Cioè, allora, hai cercato?
3: No, no, devo parlare.
2: Ah, parla, vai, vai.
3: Origine della parola Yankee.
2: Che bravo, ragazzi, cioè quando parla al telefono veramente lo vorrei registrare. Bello che sei.
3: Allora, vado?
2: Cicciottello, è bellino.
3: Hai ragione come sempre.
2: Vedi, vedi.
3: Allora, l'etimologia del termine Yankee è incerta, ma le ipotesi principali
2: sì.
3: riconducono a nomi olandesi come Jan e Kees al diminutivo junk, o una storpiatura della parola inglese English. Fatta dai nativi americani che sono indiani. Vedi?
2: Quindi
3: alla fine
2: non sono gli indiani. Perfetto. Ragazzi, andiamo avanti. Non
3: ma era l'unica cosa giusta.
2: Andrea, è successo qualcosa? I vostri trasmettitori nel basso Mantovano, Sermide, Ostiglia, o quella. Andiamo avanti. C'è una radio, ho detto, che vi copre. Una radio dove la gente è sempre contenta. Non possiamo citarla, però. Dice quella merdina di radio.
3: Sì, sì, sì. Dai!
2: No, non ho detto niente. Vi copre. Ragazzi, non so di chi sia la colpa, ragazzi, però ragazzi non mi fate parlare, perché se io svuoto il vaso di Gianni.
3: Ma chi vaso, che vaso
2: Gianni
3: è?
2: Agnelli. Gianni Agnelli, ragazzi, si è portato nella tomba dei segreti pazzeschi dell'Italia, che se io parlo, ragazzi, qua ero amico suo io.
3: Ah,
2: quindi
3: sì?
2: Non lascia stare, non andiamo avanti, dai, non parliamo di cose che non ci appartengono, parliamo d'amore, ragazzi, che è una cosa bellissima.
3: Oh.
2: Allora, l'amore, uno mi ha chiesto, cadavolo, ma come fai a dire queste cose se sei scemo? Perché la scemaggine ti prende, la pazzia, ragazzi, noi diamo poca importanza alla pazzia. La pazzia è molto più forte delle nostre armi razionali, molto più forte. Noi siamo convinti che la razionalità nel nostro corpo sia al 90% e quindi è la parte ragionevole della nostra testa, no? Di tutti i nostri movimenti del corpo, di quello che facciamo, quello che diciamo, e invece no, è una cavolata. La pazzia è molto più forte della razionalità. Quando ti innamori, infatti, la razionalità non funziona. Tu tendi in qualche modo, dici, ma scusa, ma perché devo andare con una donna sola? Cioè, ce ne sono 150.000, potrei veramente aprire anche capito, il conto in banca, se proprio non mi vogliono proprio. C'è un parco macchine, ragazzi, che fa paura. Cioè, perché mi sono fissato con una donna? Vale anche per al maschile sto discorso, nel senso che una donna dice, ma ci sono un sacco di maschi sui tronchi di Temptation Island. Cioè, se vai in discoteca è pieno di tronchi, ragazzi, cioè, non,

0: gente che sono tronchi con gli occhi. No, gli uomini quando vanno nei locali sono tronchi con gli occhi, cioè tu li vedi che girano così, passerà patata, stanno così. Quindi voglio dire, cioè, perché uno poi si innamora e si fissa con una donna o con un uomo, lì è la pazzia, è la tua pazzia che esce fuori e ti dice: no, bello, tu sei innamorato di quella, ti piace quella e basta. Quindi le tue armi razionali non funzionano. Se poi la sua pazzia si, diciamo, interfaccia con la tua e vi trovate lì, spam, la scintilla, la famosa scintilla, l'amore che succede pochissime volte, ma quando le due pazzie delle persone si incontrano lì, cioè, pam, proprio la, il Big Bang, capito? Cioè, pam, cioè proprio ovunque. Infatti non è razionale baciarsi dappertutto, ovunque, in mezzo alla gente, al semaforo, è verde! Cioè, non, lì è pazzia, no? Lo fai in posti assurdi, sul precipizio, capito? In macchina, cioè, fare l'amore in macchina, ragazzi, è da folli, perché non c'è spazio. Cioè, una volta le macchine erano diverse perché in mezzo non c'era niente, a parte tuo figlio con la carrozzina. Ma adesso ci sono tutte quelle come si chiamano? Quelle robe.
1: Le plance
0: con tutti i pulsanti, le cose. C'è quel coso che. Però c'è sempre quel coso che si alza e si abbassa. Che io non ho mai capito a cosa serve. Che ci metti dentro? I soldi? Che ci metti? I gioielli lì dentro? Vabbè, comunque. Lì prima non c'era niente. Tu passavi da una parte all'altra e c'era più movimento pelvico. Mentre adesso no, non Elvis Presley non potrebbe mai fare l'amore lì dentro, cioè non c'entrano manco le code di gabbiano lì dentro. Vabbè, comunque andiamo avanti, ragazzi, non è inutile che parliamo di cose che non ci appartengono. Allora, c'è un cartello che mi ha colpito moltissimo ieri a un supermercato. Sei supermercati quelli che vendono un po' di tutto, no? Non posso fare nomi, però 9,99 euro, via.
1: Sì, okay.
0: Allora, c'erano stivali con, c'era scritto, vedi l'importanza delle virgole, l'italiano è fondamentale, ragazzi, la punteggiatura è fondamentale nella lingua italiana, questo volevo dire. Stivali, c'era scritto stivali con pelo donna, 7,99 euro. Allora, se tu non metti una virgola, non metti un punto e virgola, un qualcosa, c'è scritto stivali con pelo donna, 7,99 euro. La gente andava alla cassa, annusava lo stivale, ma non mi sembra, capito? No, una fila chilometrica, cioè, ragazzi, la punteggiatura è fondamentale. E dai,
2: Andrea,
3: tavolo
2: show su Studio Più,
4: non ci resta che ridere
5: su Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. L'era dei farmaci GLP-1, quelli che fanno dimagrire e combattono anche il diabete, ha rivoluzionato il trattamento dell'obesità, permettendo a milioni di persone di perdere fino a un quinto del proprio peso corporeo. Tuttavia, una nuova e importante revisione scientifica getta un'ombra sui risultati estetici e funzionali di queste iniezioni miracolose. La perdita di peso non riguarda solo il grasso, ma colpisce anche la massa muscolare. Si tratta di una meta-analisi di 36 studi clinici che ha monitorato i cambiamenti della composizione corporea. Massa grassa contro massa magra. La perdita di massa magra rappresenta spesso una percentuale del peso perso superiore a quella che si osserva con la sola restrizione calorica tradizionale, rendendo necessari interventi di supporto come l'allenamento contro resistenza. In pratica, cosa succede con questi farmaci? Che si perde anche muscolo e si perde anche il muscolo facciale. Ecco perché si parla di Ozempic Face. Si dice Ozempic perché è stato il primo farmaco famoso, ma ce ne sono tanti altri. Praticamente cosa succede? Che il dimagrimento fa perdere sia il grasso che la parte muscolare del viso, e il viso diventa così scheletrico che poi si è, come dire, costretti ad andare a riempire il viso con il filler di acido ialuronico. Se l'impatto estetico è evidente, quello clinico è allarmante, specialmente per la popolazione anziana. Gli esperti avvertono che la preservazione del muscolo è decisiva per stabilire se la perdita di peso porti a una salute migliore o una maggiore vulnerabilità. Non si tratta solo di estetica, ma di mobilità, cadute e capacità di mantenere una vita indipendente. La perdita di massa muscolare e ossea può infatti esporre i pazienti a cadute potenzialmente letali e a uno stato di fragilità cronica. Un altro punto critico emerge da uno studio dell'Università di Oxford pubblicato lo scorso gennaio. La maggior parte degli utenti riacquista i chili persi entro 2 anni dall'interruzione della terapia, in modo molto più rapido rispetto a chi segue diete tradizionali. Inoltre, sospendere i farmaci non solo annulla il dimagrimento, ma sembra invertire anche i benefici cardiovascolari ottenuti durante il trattamento. Nonostante gli effetti collaterali come nausea e vomito, le autorità sanitarie continuano a promuovere però l'uso di questi farmaci per prevenire malattie cardiache in milioni di pazienti. Tuttavia, gli esperti concordano su un punto fondamentale: il farmaco da solo non basta. Per evitare di diventare falsi magri e deboli, i medici raccomandano esercizio di resistenza, allenamento con i pesi per stimolare la sintesi muscolare, apporto proteico adeguato, fondamentale per nutrire i tessuti durante il deficit calorico, stile di vita attivo, seguire le linee guida di almeno 150 minuti di attività fisica moderata a settimana. Esempi come quello della cantante Meghan Trainor dimostrano che il successo a lungo termine richiede una collaborazione stretta con dietologi e personal trainer per trasformare la perdita di peso in un reale cambiamento dello stile di vita. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: Roma, tassista aggredisce turista svizzera che aspettava Uber, ma era il nome del marito. No, non ci credo. No, vabbè ragazzi, no, no. Un tassista ha aggredito una turista svizzera che aspettava Uber, ma non era Uber quello, era il marito, si chiama Uber, Franco Uber. Sai che in Svizzera sono mezzi italiani, se la tirano come se fossero di un altro pianeta, ma sono mezzi italiani. Cioè le vostre mamme, lasciamo stare, non, hanno fatto un sacco di vacanze in Italia, cioè al sud soprattutto, cioè, quindi siete anche mezzi terroni, quindi muti. Aspetta che mi stanno scrivendo, aspetta, ho trovato, eccola qua. Dopo, sì, vabbè, però dopo bisogna vedere se è messa bene, se non è messa bene. Tutti bravi sono a fare le macchine, poi dopo le devi aprire e devi vedere come sei messo. Cioè, non, se sei messo male, è un po' come Ugo. Quando lo apriranno, cioè, sembra fatto bene, sembra che non si ammala mai, ma quando lo apriranno, uff, cosa esce lì in mezzo? Mamma, da lì in mezzo esce fuori. Chiedo una cosa, ma anche voi con questo caldo fate l'amore solamente 3 volte al giorno? Perché no, no, mi sto preoccupando, ragazzi. Non,
3: 3 volte al giorno.
2: Andiamo avanti. Andiamo avanti. Io non so. Allora, io non so veramente cos'è che vi ferma a scrivermi una cosa di un complimento. Sono pazzo io! Non c'è bisogno di dirmelo! Lo so! Yes! Hey! Hey! Basta!
3: Basta così!
2: Ma che dai? Non è possibile! La mia ragazza non piace a mia madre! Vabbè, ma tu devi andare con la tua ragazza, non con tua madre!
3: Cioè, non fa una piega!
2: Cioè, voglio dire, che. Fregatene, se piace solamente a te e non piace a tua madre! Ma non devi piacere a tua madre! Cioè, che senso ha? Non piace a tua madre! Ma tua mamma mica ci va a letto! Cioè, non. Mamma, provala, poi vediamo!
3: Ma cosa?
2: Scusa, perché tante volte l'uomo si innamora anche di una donna perché, diciamo la verità, ma che devo dire una cosa brutta? Perché devo dire una cosa che non si può dire? La donna, l'uomo, soprattutto l'uomo, si innamora di una donna perché ha letto, è un fenomeno, è un ti ribatti, fa sentire Ulisse con tutta l'Odissea, cioè non ti senti un leone, esci fuori che fai ti senti Rambo, ti fa sentire una cosa esagerata. Allora l'uomo si innamora di quella donna là, ma poi dopo, quando l'amore, diciamo, quel rapporto lì si perde, perché poi a una certa età non è che dopo finisce tutto il castello di carte, però goditela fino a quel momento. Mamma, fregatene, se no la mamma devi dirgli: mamma, provala, poi vediamo se dici se sei la stessa cosa. Ricordatevi sempre che deve piacere la vostra donna, deve piacere a voi, non deve piacere a vostra madre, a vostra zia, non deve piacere a vostra moglie, deve piacere a voi, deve piacere solo a voi, ok? Andiamo avanti. Se a vostra moglie non piace, fregatevene. Se non la portate, gliela fate provare. Dice, visto? No, c'è una cosa bellissima. Io quando io vado nei locali, io cosa faccio? Io osservo e ascolto le persone, i commenti che fanno, no? Perché vado fuori di testa. Le donne, il 99% delle donne, se il marito la tradisce con una gnocca pazzesca, dentro il suo cervello c'è un meccanismo che gli fa scattare sì però. Il sì però è perché lo deve dire alle amiche, cioè non solo dice alle amiche: quello stronzo mi ha tradito, mi fermo a stronzo, che ormai è stato sdoganato, non è una parolaccia, stronzo è una cosa, cioè, nel pensiero della donna stronzo è normale, stronzo passami questo, stronzo segue, non mi hai portato, sei uno stronzo, cioè, gli uomini prendono la parola stronzo, penso dopo l'ottavo anno di allattamento. Allora, è una cosa che ormai è stata però la donna, se l'uomo la tradisce con una gnocca pazzesca, tipo che ne so, la tradisci con adesso la può piacere o non piacere, faccio un nome, la Leotta. La donna che è stata tradita lo deve dire a tutte le amiche. Se il marito la tradisce con un cesso fotonico, lei lo dice sempre alle stesse amiche, ma lo dice in un altro modo, e ti faccio sentire i modi. Allora, quello stronzo mi ha tradito con un cesso, cioè ti rendi conto? Prima di dirglielo si è vestita, fonata, pettinata, si è fatta gnocca pazzesca per far sì che la differenza sia molto più sostanziale. Allora gli dice: ma ti rendi conto? Cioè, e le amiche: ma no, veramente? c'ho la foto, c'ho la foto. Cioè, guardate che cesso, cioè, ti rendi conto? Mi ha tradito con questa. Cioè, ma pazzia, cioè, veramente. Ma, cioè, ma ti rendi conto? E mentre dice queste parole, fa, capito, il calendario.
3: Sì, sì.
2: Si posa. Ti rendi conto? Ma guarda che glutei. Cioè, ho fatto 40 squash. Cioè, ti rendi conto? 180. Ma guarda, guarda, guarda. Non c'ho la cellulite, guarda. Guarda che cesso. Se invece la tradisce con una gnocca, lo devi dire lo stesso alle amiche, perché è fiera in qualche modo del marito, perché diventa come un figlio. Il marito dopo un po' di anni diventa un figlio, cioè, diciamoci la verità. Quindi lo cura, vai al bar, dici voglio un caffè, no, il caffè ti fa male amore, prendi prendi se lo vuoi macchiato, ok? No, io voglio il caffè macchiato, macchiato, ok? Mi fa un macchiato per favore, eh? Bravo, è un bambino, è un bambino. Dice
4: io voglio prendere la macchina Mustang.
2: Ma che devi fare con la Mustang in macchina Mustang?
4: No, faccio i giretti.
2: Che ci fai? Consuma, che ci devi fare?
4: Ah, giretti con gli amici. Voglio fare giretti con gli amici. Sgommare sul
2: brecciolino. Non c'è il brecciolino. Dove ti trovi il brecciolino? Poi non c'hai amici. Da quando stai con me non hai amici. Quindi che facciamo? Mi devi portare in giro me? Dai, su quella macchina salgo secondo te io? Dai, per favore. C'è la tua ruginita.
4: Ma è figa, bellissimo. Che cazzo, fa anche rumore.
2: Appunto, fa rumore. Dai, sì. Dico, facciamo un viaggio con quella macchina. Ma tu spendi di benzina.
4: Vabbè, dammi la 600 ibrida, dai. Cioè, niente. Cioè, un sogno da bambino, c'è un cavolta.
2: Allora, quando la donna sta con un uomo, dopo un po' diventa il figlio. Se il figlio fa una cosa fantastica, lei lo deve dire a tutti e a tutte le sue amiche soprattutto. Quindi su Instagram mette la foto di lei, questa gnocca tipo pazzesca, mi ha tradito con lei, perché così lei diventa ancora più figa. Perché? Perché le amiche la guardano in maniera diversa poi. Se l'ha tradita con una gnocca così, è perché anche lei è una gnocca, capito? Cioè, però, cioè, nella donna scatta il sì però, cioè, della serie, se mi tradisci con un cesso, sei uno stronzo e basta, è sfigato. Se mi tradisci con una gnocca, sei stronzo e bastardino. Bastardino nelle donne ha tutto un altro significato, completamente diverso. Della serie sei un togo, sei un toro, capito? Cioè, mi hai tradito sì però, dai, torna con me, hai fatto la cosa, hai fatto, però basta, dai amore, dai, cioè, non, però mi ami, però è tornato a casa da me, capito? Cioè, il sì però è... Sì, però è tornato a casa da me.
3: È vero.
2: Ah, e le amiche? Ah, beh, allora si vede che ti ama tanto,
3: Cioè, certo!
5: Andrea!
2: Quindi senza dite, solo gnocche, ragazzi! Perché c'è il sì, però!
0: Ma dove vai? Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Gli unici complimenti fatele voi, se li merita veramente. Ma quando lo vedo fare le serate, ragazzi, io mi domando come fa un corpicino così flebile ad avere tutta quella carica energetica, veramente. Mamma, come fai? Cioè, così magro, così smunto, così sciupato, come fai a avere quella carica bestiale, incredibile? Cioè, non sei veramente un fruscello, sei, come dici, un fruscello. Allora, ragazzi, non lo imitate, però un uomo della Thailandia, un uomo thailandese, ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Vabbè, chiamalo coglione, cioè nel senso, no, vabbè, una battuta, una battutaccia, dai, no. Però, ragazzi, questo ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Negli occhi di Ugo ho letto un attimo di vero, ci stai pensando? Di titubanza, nel senso che tanto non li usi, cioè non ti danno anche fastidio. O no? Fregatene, cioè.
3: Dove si firma?
2: Dove si firma? Ma chissà quanti uomini. Allora, c'è da dire una cosa, che dopo 20-30 anni di matrimonio non ce li hai più, quindi non certo. Ti senti dare solo del coglione, ma poi non ce li hai, fondamentalmente non ce li hai più, perché ormai ce li ha lei, cioè non decide lei qualsiasi cosa. Perché adesso io non ce l'ho con le donne, ma voi avete quando la gente dice cerchiamo i marziani, ci sono gli extraterrestri, sono le donne, sì. Cioè non ce ne siamo accorti ancora, cioè sono le donne, loro prendono possesso di noi, della nostra testa, del nostro, della nostra casa, di tutto, prendono possesso e poi dopo ci mangiano. Tu hai mai visto al cimitero degli uomini in piedi con i fiori?
3: No,
2: ci sono solo donne con i fiori in piedi, gli uomini tutti sdraiati sono. Allora, diciamoci, ci hanno mangiato. Allora, ci consumano piano piano, cominciano piano piano, la macchina, come ho detto prima, dalla macchina figa che è, poi ti compri la station wagon con il SUV, perché la donna vuole il SUV. Il SUV è stato creato dalle donne, per le donne, cioè non c'è niente da fare. Gli uomini, se era per noi, andavamo in giro ancora con la macchina quella scarburata, noi andremo in giro ancora con le macchine bassissime, con le macchine due posti. La donna ha deciso di creare il SUV. Il SUV non c'era nella testa dell'uomo, dai. Beh, le macchine che le fa, chi le fa le macchine? Gli uomini, ma decidono le donne. Quindi se la donna decide di fare il SUV, tutti compri il SUV. Ma non ci abbiamo figli, voglio il SUV. Ma non ci abbiamo figli, voglio il SUV. Compro un cane, vabbè, allora prendo il SUV. E tu ti convinci che per avere un cane ci vuole il SUV. Vabbè, comunque, lasciamo stare. Cosa stavo dicendo prima? Non mi ricordo più. Dell'uomo che ha rinunciato ai suoi testicoli, li ha venduti per 2,8 milioni di dollari. Sono 3 milioni, cioè di euro quasi, no? Il cambio, non lo so, che tanti soldi, voglio dire, cioè un 1,4 milioni a testicolo, cioè non, e infatti io quello, siccome si può vivere tranquillamente e fare anche tutto con un solo, diventi monorchide, sì. Si dice così, il termine tecnico è monorchide, quindi se c'hai un solo testicolo, a parte che la donna ti può dire solo coglione una volta sola, quindi, giocati il firruccio adesso, perché uno ce n'ho, quindi non è che me lo puoi dare 2-3 volte, uno ce n'ho, quindi non è. Primo, secondo, cioè se tu te ne vendi uno, c'hai 1,4 milioni e un testicolo solo. Tu quando vai a giocare a pallone metti solo una mano per coprirlo, cioè non c'è bisogno di tutte e due le mani in barriera, no, metti solo una mano, cioè non, dici, ma come mai una mano? Uno ne ho, cioè non, tante agevolazioni, cioè non lo puoi infilare anche dentro il sacco, voglio dire,
3: sacco?
2: Ci sta nel sacco delle. Andiamo avanti, vabbè, cavolo, tu non sai bene, lo so, ragazzi, lo so, ma volevo dire una cosa, questo qua ormai non c'ha più, voglio dire, al posto dei testicoli che gli avrà messo, perché sono curioso, niente, cioè c'ha solo e basta, fa impressione, niente, non c'ha più niente, non,
3: ci mette le monetine,
2: ci mette, ma un sacchetto di pelle, insomma, di cuoio, di che ne so, ci mette dentro il portafoglio, il cellulare, che quando lo cerchi hai perso il cellulare, che coglione qua, per dire, se non, vabbè, andiamo avanti, no ragazzi, meglio che me ne vado a casa stamattina, perché comunque quest'uomo è felice, sorride, adesso potrà andare in giro solamente con le magliette del Pascià, però è felice.
4: Andrea, su Studio Più,
2: se non capite le battute chiamate Ugo e me le spiega,
3: le spiego io,
2: che le capisce tutte, incredibile, io non posso niente, non posso

0: potrei stare a casa in piscina a grattarmi il cellulare, e invece vengo qua a sudare per voi, perché vi amo veramente, visceralmente vi amo. Dai!
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: questi giorni qualche anno fa.
1: Eccoci nuovamente insieme qui su Radio 607080, un altro appuntamento con le classifiche di tanto tempo fa. Abbiamo veramente un salto indietro notevole da fare, visto che si parla del 1961, un'estate bellissima per tanti motivi, e la canzone che andiamo ad ascoltare subito e che apre questa stagione di grande musica è quella di Nico Fidenco, legata ad un granello di sabbia.
2: C'era una volta

Occupava la posizione regina all'epoca, in quell'estate del 1961, la canzone di Nico Fidenco, ma all'interno della nostra Hit Parade si affacciavano anche artisti americani che dopo il successo ottenuto a casa propria si affacciavano sul nostro mercato con delle canzoni italiane e si lanciavano, creando anche una certa empatia, nella loro interpretazione cantando in italiano questi grandi classici. È il caso di Connie Francis con Chi

0: Per molti di voi un bel ritorno ai momenti migliori della vita, con questo estratto da Lake Parade del 1961. Io c'ero proprio da pochissimo, però queste canzoni hanno fatto storia, quindi le ho risentite anche qualche decina d'anni più tardi. Abbiamo ascoltato insieme Connie Francis. Si chiude qui lo spazio dedicato alle parole del passato. Ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e, se volete, di visitare la nostra pagina Facebook e lasciare una traccia del vostro passaggio. Mi raccomando, Radio 60 70 80 tutti i giorni.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta è il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen, il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: anni fa, nelle hit parade, nei successi commerciali dell'epoca, proprio nel periodo in cui ci stiamo parlando. Eravamo in piena estate, l'anno in questione è il 1971, e allora in classifica c'erano i Pooh di Tanta voglia di lei.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

ormai fanno parte della storia italiana e hanno creato emozioni per più generazioni, 50 anni di carriera, un successo inimitabile sul nostro territorio, quello dei Pooh, un grande momento, quello di Tanta voglia di lei, che lascia il posto ad un altro grande dell'epoca, perché negli anni 70 è stato dirompente in tutta Europa e ovviamente non poteva finire che anche da noi, e leader degli Aphrodite Child, cantante greco, molto affascinante, Dionis Lusso, e la canzone che andiamo a ascoltare è We Shall

0: Non c'è che dire, due splendidi momenti musicali, quelli che abbiamo selezionato per voi dalla Hit Parade di quell'estate del 1971. Noi ci ritiriamo, come sempre, diciamo, negli archivi della nostra radio, perché qui su Radio 60, 70, 80 ci sono davvero montagne di dischi che vi aspettano. Si tratta soltanto di recuperarli e metterli ancora in pole position nella nostra, come dire, scaletta emotiva. E noi sapete che siamo qui per questo, quindi rimanete sintonizzati. Ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno trovate il collegamento con noi e così avete l'opportunità di non perderci in nessun momento della vostra vacanza. A tra poco qui su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, time, Hit Parade. Once upon a time, time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
1: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle 2 Coppe dei Campioni consecutive. Sentiamo.
3: La sera della finale, dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona, una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Bentornati su Radio 60 70 80, mi prendo come al solito un po' dello spazio della grande musica di questo canale per raccontare e rivivere insieme a voi le hit parade di così tanto tempo fa. Proprio nello stesso periodo in cui ci stiamo parlando, era piena estate, inauguriamo una decade importantissima, quella degli anni 80, e siamo esattamente nel 1981 e apriamo con un grande ricordo, quello di Donatella Rettore con Donatella.
1: C'era una volta Hit Parade.

Momento d'oro per Donatella Rettore, tutta la decade lo è stata per la sua carriera e l'abbiamo vista quindi protagonista anche nella nostra classifica del passato di oggi. Lasciamoci alle spalle il successo di Donatella Rettore e andiamo ad occuparci della prima posizione. Sono due ragazzi inglesi che hanno cominciato a lavorare insieme nel 1977, come sempre si comincia dal circuito underground, cominciano a farsi notare, cominciano ad avere i primi interessamenti da parte delle case discografiche e però, per farla breve, arrivano al 1980 e pubblicano un pezzo che già presentavano nelle loro serate dal vivo. Il titolo è Enola Gay ed è il botto internazionale, naturalmente è arrivato al primo posto anche da noi. Orchestral Manoeuvres in the Dark, OMV.

0: chiude, ma solo per il momento, il sipario sulla classifica del passato di oggi, ricordo dal 1981, piena estate, e noi ci ritroveremo puntuali fra un'ora circa. Ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, questo lo dico spesso perché vi dà l'opportunità di ascoltare le nostre canzoni e anche i nostri spazi ovunque voi andiate nelle vostre vacanze nel mondo. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
1: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle 2 Coppe dei Campioni consecutive. Sentiamo.
3: La sera della finale, dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona, giusto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 30 anni.
1: Ah! 60 70. Che freddo!
2: Con Pierangelo Lanfranchi.
1: E non può che non sentivo un freddo del genere, io non lo so. Davvero, ma guarda che c'è un freddo che fa paura, eh! C'è bel fresco, come no? Buon pomeriggio, ciao a tutti da Pierangelo, come va? Eccoli là, belli, abbronzati, spaparazzati al sole. Qualcuno è spaparazzato in fabbrica oppure in macchina per lavoro, comunque fa niente. Sono gli ultimi due o tre giorni anche per i restanti lavoranti, perché gli altri poi... Perché poi la settimana prossima tutti via, tutti via, rigorosamente in vacanza o se non altro a riposo. Va bene, allora sino alle 18 ancora buona musica, 351-351-1000. Sai con cosa inizio io? Senti qua. Te la ricordi, Big Fun?

0: Allora, quando sai io che non, a volte non riesco a mettere i pezzi, mi arrabbio perché dico, mazza, non ce la faccio ad accontentare tutti neanche oggi. Però volevo mandare un messaggio al mio amico Mario. Mario, della canzone che mi hai chiesto, che mi hai chiesto ancora anche ieri, controlla bene il titolo, perché io ho Never Knew Your Name, ma di number non ne ho. Prova a dare un occhio lì, vedrai che non mi sbaglio io. Prova! No, perché altrimenti, sai, non metti i pezzi, prendo anche di quello che... Ma non è vero, non è vero. Allora, Big Fun, Cool and the Gang. Perché non lo richiedete mai questo pezzo che a me piace? Perché non... Perché non gli piacciono i Cool and the Gang. Ma
1: buon pomeriggio, Piero, e a tutti i radioascoltatori. Un rientri anni 80 che da un po' che non la sento. Polar Castle con Nightin. Grazie, buon pomeriggio.
0: Ma te la ricordi che potenza aveva sta canzone?

Allora hai visto, Mario, c'ho ragione io. Ma io ce l'ho il pezzo, sei tu che hai sbagliato a fare il vocale dicendo un altro titolo. Ma è Never Knew Your Name il pezzo. Tu prova a sentirti il messaggio che mi hai mandato. Ma Mario, è la name, che number, che number, che... Non ce ne sono di number qua. C'è solamente Polarca Astol. Pezzo incredibile, grazie. Chi è che si sente Stallone oggi? La Barbara? Non ci credo. Allora, siccome vorrei spaccare di botte il mio collega in ufficio, mi è venuta in mente questa canzone che si intitola Hearts on Fire di John Cafferty.

0: Ah, ricordi bene, Barbarella, te la ricordi bene? Ti spiazzo in due, pezzo in quattro. Bellissimo questo, davvero. Devo dire che tutta la colonna sonora di rock, insomma, che sia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono tutte belle, sono tutte belle. Allora c'è uno qua che è in ufficio, ma non si può far sentire perché altrimenti il capo si incazza. Chi è?
1: Ciao, sono Luchino da San Siro. Mi metti Out of Touch di Derry Ho e John Oates, per favore, grazie caro. Scusa, sono al lavoro, sono al capo, si incazza.
0: Ma che capi sono quelli lì? Ma io non lo so. Passami il capo, passami il capo. Passamelo.

grazie Luchino, salutami il capo e digli che la radio si ascolta, perché se non c'è radio non c'è musica, se non c'è musica non c'è vita, diglielo che gliel'ho detto io. Era Out of Touch di Daddy Hall, John Oates, favolosa. Chi è che voleva gli U2 oggi? È Marco di Concesio, gliela metto? Quasi quasi te la faccio ascoltare. Where the street have my name?

0: Grazie Marco, perché questo è un pezzo che richiedono molto poco, ma secondo me è uno dei più belli degli U2. Però vabbè, siamo sempre qui, si va a gusti, no? E i gusti di ognuno di noi sono differenti. C'è gente che adora gli U2, c'è gente che li odia, va bene. Allora, Wild Street Have No Name, grazie Marco e buon pomeriggio.
1: Ciao, sono Giorgio dalla provincia di Pesaro. Mi faresti sentire Holding Back the Ear dei Simply Red per piacere, se puoi, se no la prossima volta. Ti ringrazio.

0: Grazie Giorgio per questo lentaccio incredibile. Simply Red è la voce più bella dell'universo,
1: ecco. Ciao, sono sempre Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere

0: Proprio un pezzo da sigaretta questo. Se non hai ancora acceso la sigaretta, accendila, perché questo proprio invita a fumare. Grazie per Ziggy, Marley. Grazie Fabri, era Tomorrow People.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buongiorno. Buongiorno. Con tanto caldo attorno. Pier, never know your number. Madness, me li fai sentire? Mi faresti un grande piacere. Ciao Pier, buona giornata e dai, dai. Ormai sopportiamo tutto. Ciao, buona giornata Pier. Un abbraccio.

0: contrario, forse questa è quella più regolare dei Madness, quella più dolce, diciamo così, che comunque è bellissima. Ricordati bene il titolo, Never Knew Your Name. Non è Cno e non è Number, hai capito? Io le guardo queste cose, Mario, lo sai che sono attento ai titoli.
1: Sono molto, Giancarlo della Bassa Bergamasca. Non si accende, sì, qua, fa troppo caldo, c'è combustione, c'è mezzo di fare la fine dello zombie. Mi puoi mettere per favore le Pointer Sister con Jump? Ciao, grazie, buon pomeriggio. Ciao.

0: Ma non ho mai capito quando Giancarlo mi chiama, non Graziano, Giancarlo, che dice che è della bassa bergamasca. Cosa vuol dire?
1: Ah, perché c'è Bergamo alta, Bergamo bassa.
0: Ah, oh, ho capito. È della zona bassa lui. Grazie per Giampe, grazie per le Point Assist. Piace da morire sto disco, anche questo. Non c'è un disco che non mi piace.
2: Buongiorno e buon caldo. Allora, in attesa di ascoltare quella voce suadente fascinosa della Fabiana, ti chiedo un brano dei Roxette, quello che preferisci tu. Grazie, buona giornata a tutti, a presto. Simone dall'autobus di Varese, ciao.

Andava bene questa, eh? Listen to your heart. Sì, Roxette, penso che meglio di questa, eh. Vediamo se Fabiana è all'ascolto e ti può rispondere, perché non lo so, eh. Non lo so. Prova a chiamarla, non so. Giancarlo, di dove sei tu? Di Covo? Vicino a Romano di Lombardia. Come si chiamano gli abitanti di Covo? Ah, sì, Pulcini si chiamano. Castellata. Oh, signor, oh, signor, oh, signor. Francesca, la mandiamo a tuo marito e a tua figlia questa deposta.

Yes! Che pezzo! Che pezzo! C'è anche in Enough Time, dai, facciamo i bravi oggi. Oggi ho deciso di essere buono. È difficile, comunque oggi ce la faccio.

0: Vedi, di capolavoro in capolavoro, non sbagliamo, no.
1: Hai ragione, non mastico bene l'inglese. Se mi mettessi gli Eurythmics, there must be an angel. L'ho detto giusto, spero. Grazie, e perdonami per prima, e basta!

0: dove sei andato a comprare il ghiacciolo? Emiliano, al supermercato quanto l'hai pagato? 2 euro l'uno, perché al bar 60-80 costa 12 euro. Hai fatto bene, hai fatto bene. Mazza ragazzi, ghiacciolo all'anice. Buono, buono, buono. Io non li voglio i clienti come te, non li voglio, via, via, via. Chiudilo, chiudilo, chiudilo, chiudilo. Oh. Grazie per Firmas, Be an Angel degli Eurythmics. Mario, sei a posto per oggi? Anzi, per tutta settimana sei a posto. Allora, che c'è qua da fare? C'è da andare in pubblicità, c'è il notiziario e poi vado da Pamela. Vado da Pamela.
1: 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
1: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle 2 coppe dei campioni consecutive. Sentiamo.
3: La sera della finale, vinto la prima Champions a Barcellona, giusto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, sono la Pami e volevo chiederti se posso ascoltare la canzone di Bob Geldof, The Great Song of Indifference, e dedicarla a te e a tutti gli ascoltatori, augurandovi una bellissima serata. E grazie mille, ciao ciao, baci baci.

Grazie Pamela, molto scozzese, molto Scotch Machine, devo dire. Questo grande pezzo di Bob Geldof, The Great Song of the Indifference. Grazie per averlo richiesto, grazie, grazie. Buon pomeriggio anche a te Pamela, vai al lavoro, bene, bene. Salutiamo anche la Mary con i Genesis, eccoli.

0: Ma da dove l'ha presa quella bottiglietta lì?
1: A proposito di scozzesi, ma qua io ho ordinato la bottiglietta di acqua naturale, ma sa di cloro, ma da dove l'ha presa? La piscina, uè, per la gioia, anche per la mia pesci,
0: Dove l'hai presa, Samantha, la bottiglia? Dove l'hai presa? No, perché qua si lamentano che dicono che...
2: Beh, io allora, visto che vogliamo fare il bar dei bar, farei un distributore automatico di Calippo davanti alla porta del bar. Così prima dell'apertura ti passa e ha bisogno di un Calippo, lo prende e poi va. Direi che...
0: Poi se lo ciuccia via, vabbè. Bisogna fare così, Ivana, hai ragione.
3: Buongiorno Pier, sono Antonietta da Cossico. Ascolta, volevo chiederti se mi mettevi la canzone di King Wide You Came, e la dedico a tutti gli ascoltatori. Poi volevo dire una cosa, se ci credete, io nell'amicizia tra uomo e donna ci credo. Alla faccia delle persone, mogli, mariti, che pensano che un'amicizia tra uomo e donna non ci può essere. Io ne ho dei amici tanti, maschi, eppure non c'è mai stata un affronto tra di loro, nel senso che l'amicizia esiste veramente. Poi chi pensa male è perché, non so cosa dire, però volevo dire questa cosa. Bacio e buone vacanze a tutti da Milano.
0: Grazie Antonietta, anch'io ci credo nell'amicizia. Sì.

sono gli uomini che sono sempre un po' bracovaldi, ne approfittano, no? Però effettivamente, certo, è vero. Abbiamo tutti degli amici e anche dei nemici, possiamo dire, no? Però quando si ha degli amici non bisogna approfittarne, è vero? È vero, l'amico è amico. La voce è sempre quello che... So io, lo so. Ne approfitta, diciamo così, no? Vabbè. Non pensiamo male, dai. Grazie Antonietta, buon pomeriggio, via con Total Eclipse of the Heart, la grande Bonnie Tyler.

0: Io non me la sono dimenticata assolutamente, però quando una persona poi viene a mancare la si ricorda per un paio di giorni, poi basta, va nel dimenticatoio, vedi? E invece io questa voce me la ricorderò per tutta la vita. Total Eclipse of the Heart, grandissima, Boiling Child. Grazie Emanuele per averla anche richiesta. Bella, bella, bella.
1: I tuoi amici da Rimini e vorremmo ascoltare dei Police Message in aperto. Un saluto a tutta la radio e grazie per il tuo lavoro e renderci felici a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: Allora, grazie a Gaia, Luca e Enrico, tutti gli amici, zio Saverio, compagnia bella. Cosa vuoi tu? Vuoi delle calda arroste? Non ce le ho, non ce le ho. Pensa a te questo. Cioè, vuoi le calda arroste con un punch? Non ce l'ho, non ce l'ho. Passa novembre, passa.
1: 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Ciao Pier, vieni ad Ancona. Oggi pure gli damo, Strada bello caldo. Ti volevo chiedere se poteva sentire Maggie May e Rod Stewart. Un saluto a tutti, vieni ad Ancona.

0: Rod Stewart a prima maniera, devo dire, caro Vena, Maggie May. È un pezzo, pensa, questo del 71, quando non sapeva ancora se fare il cantante o il calciatore.
1: Buon pomeriggio, Pierangelo, Maurizio.
0: Buongiorno.
1: Volevo dedicare sempre alla mia Valentina dei Dick Dick senza luce. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 60, 70 e 80.
0: Valentina, spegni la luce! Ha delle intenzioni serie, Maurizio. Spegni la luce!

0: spegni la luce, spegni tutto lì. Anche l'amico lì, Maurizio, oggi si sente attivo. Oh mamma mia,
1: Pierangelo, guarda
0: successo,
1: cosa abbiamo inventato. Abbiamo fatto un ghiacciolo rotondo al limone con dentro la vodka, con la scritta azzurra con l'anice davanti Pierangelo e dietro Lanfranchi col bacchettino con scritto 60 70 80, così la signora può leccarti sia da davanti che da dietro, è a forma di cd. Poi dica non ti pensiamo.
0: Che pirla, sei proprio un pirlone tu. Ma io non lo so, ma li trovo tutti io. Oh, oh Gesù d'amore acceso.
2: Ciao, sì, Diego Monza e Brianza. Oggi, se è possibile, se fa essere resti Romeo e Juliet dai The Streets. Ah, dimenticavo, io il mese di agosto sono al lavoro tutto il mese e quindi ti ascolto tutti i giorni. Ciao.

0: Hai capito?
1: Sono Valentina Pierangelo, hai capito? Te capì? Sono rumena ma parlo milanese perché amo io questo metto, hai capito adesso? Un bacione a tutta Italia, un abbraccio Pierangelo!
0: Ciao, ciao Valentina, vedi. Ti hai capito. Il mondo è bello perché è rotondo, vedo.

Buongiorno, buongiorno, sono Livio. Stiamo rientrando dal Summer Jamboree. Anche qui, come diceva quell'amico di Ancona, ci sono 39 gradi, siamo in zona Gubbio. La serata è stata bellissima al Summer Jamboree. Un saluto a tutti voi. Io vorrei ascoltare Black is Black, per cortesia, dedicata a quelli che erano con noi ieri sera. Buona giornata a tutti, da Livio.

0: sweat. The way I like it is the way it is. I got mine, don't worry about his.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
2: 60, 70, 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao a tutti. Oggi vorrei fare gli auguri alla mia amica Romina, che compie gli anni. Non so quanti, più o meno quanti ne ho compiuti a febbraio, giù di lì. Con la canzone Real Nova. Ciao Romy!

Allora, tanti auguri Romina da Federica. Borsetti in mezzo alla pista e via ballare intorno, questo è il senso te lo ricordi quando mettevano le borsette in mezzo alla pista e poi ballavano, sembravano tutti indiani, è vero? Real and nova, bellissima davvero. Allora, grazie Federica, hai confermato che è del 70, tu sei del 68 per

detto, l'età giusta, l'età giusta. Allora, Caterina, buon pomeriggio, come stai? Bene, tutto a posto.

0: cavallo.
1: Allora, grazie Caterina. Questa era per te, Samarcanda di Vecchioni, che è un periodo che viene spesso e volentieri richiesto con Lucia San Siro, va bene. Grandissimo Roberto Vecchioni. Allora, tanti auguri a Luciano di Travagliato. Dov'è? Compie gli anni, Luciano. Auguri, auguri. Auguri da tutti noi, naturalmente. E da tutti gli ascoltatori. Relax, don't do it. Eccolo qua. Emiliano, gustatela, gustatela.

0: Non hai ancora portato le patatine a Gianni Gianni? Che...
1: Ma sono le 16:30 passate, ma mi portate le patatine al bar o cosa? Al banco? Dai, su. Uno sbagliato e le patatine, tac.
0: Portagli le patatine quelle già aperte da una settimana che... Lui è un ruminante, è un ruminante. Vanno bene anche quelle lì, sì. Cosa vuoi? Tu una coca e... Coca e gin, va bene. Una coca e gin al ragazzino lì. No, no, è l'altro, è l'altro. Si chiama Lorenzo, si chiama. fa caldo ragazzi. Accendi i ventilatori, stai bassa, stai bassa. Stai bassa. Tanto oggi abbiamo tutti pelati qua, guarda. Non c'è problema, non c'è. Non volano i parrucchini oggi, oggi no, no. Oggi no. Oh, vabbè, dai. Relax, don't do it when you wanna come. La traduzione la lascio fare a voi, va bene, vado avanti. Eccola là, vedi. Che bevi tu? Gin Fizz. Eccola là.

0: Ma sono incontentato di sto clienti, davvero. Che vuole questo? Sentiamo che vuole.
1: Avete dei sacchettini quelli trasparenti? Perché il mio Gigio, siccome lì in quel posto lì non ci sono i bagni per i cani e per i gatti, ha lasciato giù due pallottole. Dai, per favore, grazie.
0: Due pallottole. Che vuole questo?
2: Volevo ordinare Coca-Cola e Farnelli, però possibilmente senza ghiaccio, perché ieri me l'avete mandato col ghiaccio e mi stimolava.
0: Immagino,
2: meglio che non il ghiaccio.
0: La Coca-Cola col vernelle. No, è questo. La Coca-Cola con l'ammorbidente, perfetto. No, io vado via, vado via.
3: 60 70 80 live.
4: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live. Live con Radio.
3: Da dove arriva lei? Scusi,
4: Per favore, è un gin tonic alla sdraio numero 14, qui in fronte mare, e un brano richiesto, ma sì, ti dico ciao di quell'omino là che era così bravo con la barba e con quegli occhialini rotondi che sembrava un po' John Lennon, è presente? Quindi un gin tonic per favore, è possibile con un ciao?

0: Che fa questo?
1: I gin toni per favore, è bello carico di gin, ok? Che poi mi butto a mare.
0: Stai attento che è incazzato il mare.

Ciao Monia, buon pomeriggio. Bevi qualcosa? Offre Ivan oggi. Oggi abbiamo deciso che offre Ivan. Cocktail, aranciata, Coca-Cola, patatine, olive, che vuoi?

0: li trovo tutti per strada.
1: Samantha, buongiorno. A me un peschito, e se potessi mettere al jukebox Sunny dei Bonnie M, vi auguro buon pomeriggio a tutti quanti.
0: Che vuole un peschito?

0: conigliette questo.
1: Le conigliette. Questo qui, porca miseria, buttano a mare, dai, mettono a piedi al collo, buttano a mare. E arrivate le conigliette, porca puttana, le conigliette, oh, le coniglie senza, senza coda, le conigliette.
0: Che è successo?
2: Ragazzi, oggi mettete pure tutto sul mio conto, tutto tranne il calippo, perché io il calippo non lo offro. Mi dispiace, eh?
0: Paghi tu oggi, eh? Sono contente le donne qua. Vedi, mamma mia, quanti clienti oggi, come mai? È solo martedì, eh? Che è successo? Marco, bevi qualcosa
3: tu? Ciao a tutti, Radio 60-70-80, da Marco il Cuoco. Sì, ciao Pier, vi ascolto in macchina sulla Gardesana e oggi in colonna perché i brillanti delle autorità del posto hanno deciso che le gallerie strette tra Tignale e Gargnano devono funzionare col senso unico alternato. Quindi tutti i giorni saranno code chilometriche. Ma per fortuna c'è Radio 60-70-80, quindi fino alle 6 possiamo stare in coda. Ciao a tutti e non vi arrabbiate troppo.
0: No, no, non ci arrabbiamo noi. Stiamo bevendo come dei... come delle spugne qua, eh. Occhio agli orsi qua, Oh. No, ma Carlo è simpaticissimo, eh. Non beve niente, Monia. No, dice che non c'ha tempo, sta preparando la cena. C'ha un prosecco di lei, eh. Ah, noi qua andiamo avanti, qua. Alza se bevono questi, oh. Mamma, mamma. Vuole bere anche lui,
4: ma no, Pierangelo, ma quell'è che è al mare, ma noi non siamo mica al lago, c'è mica lì il lago di Garda, quello è al mar, mi sa che ha sbagliato bar, c'è un altro bar anni 60-70.
0: Certo. Gli. Abbiamo un dislocamento anche lì, lui, anche al mare, sì. E col drone gli portiamo automaticamente ciò che desidera, hai capito? E qua non si scherza. Lei che vuole sentire Wall Boys, dov'è? Mamma mia, ho perso tutto il conto dei WhatsApp.
5: Eccola. Ciao Pier, buongiorno. È possibile ascoltare la canzone di Duran Duran, Wall Boys? Grazie mille. Ciao, buon pomeriggio.

0: Samantha porta delle olive snocciolate, altrimenti ci sono dei problemi.
1: Come sarà possibile con la Coca-Cola e il Pagnelli? Due olive, ma possibilmente le nocciolate, perché altrimenti dopo mi batti il ponte.

0: Perché non beve niente Stefano? Stefano è astemio? No, non beve, non
1: ciao,
0: beve.
1: Ciao, con solo il caldo non dà fastidio solo a me. Saluto a tutti, state bene e divertitevi.
0: Vietato guardare, no, no, lascia stare, non si guardano le fanciulle in quella maniera, no, no, no, no, no, no. Sono ragazze eleganti queste.

0: Ciao, che vuole una respirazione a bocca con Samantha. Una respirazione a bocca con Samantha, Pier. Altro che l'aranciata qua. Oh Pier, dimmi un po', quanto bevono come un colpo? Quanto ci fa col litro? Col litro di vino? O di prosecco? Quanti chilometri ci fa col litro, Pier? Dimmi un po'.
1: Lo so. La signorina Barbara vuole un ammazza cammelli. Cos'è l'ammazza cammelli? Non lo conosce Samantha l'ammazza cammelli? Che è? Che... Ah, non sono a posto questi. Non so. Io chiudo il bar, lo chiudo. Questo inverno cosa facciamo?

0: Fortuna che ci sono anche delle persone serie qua.
1: Non è che sarebbe possibile avere due Franciacorta per piacere per me e la mia signora, eh.
0: Ah, ecco, vedi? Due Franciacorta di quelli che si.

0: And what's your number?
1: Poi mandi che finì il cocca e whisky e a me via adesso è po'. Allora ragazza, ma di vai a prenderlo al supermercato, ma questa che carattere.

0: vogliono due prosecchi per la uno per lui e uno per la signora e basta, cioè non è che
1: se la signora stesse, ma quale delle due, quella ufficiale o quella extraufficiale? No, perché se è l'extraufficiale allora non è Franciacorta normale, è il SATM. No, perché se è l'extraufficiale allora non è Franciacorta normale, è il SATM.
0: No, ma buttalo via, buttalo via.

0: e l'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Io aprirei già le iscrizioni per il torneo freccette. Mettiamo 3-4 macchinette, quelle lì delle freccette, e facciamo un torneo. Chi perde, perde, e chi vince, vince un salame. Dai.
1: Cos'è che vince? Vince un salame. Senti che vuole
2: io
1: mangiare.
2: Io quest'inverno vorrei salamino. Mangiare o le lumache o le rane. Se ci sono. Non è difficile trovarle.
1: No, le lumache no, le rane sì.

Ah, ti piacciono le rane, Sandra? Sono buone le rane. È come quello che va nel bar e dice al cameriere: ma scusi, ma ha le cosce di rana? No, cammino così perché ho i reumatismi. Le rane, dove andiamo a trovarle quest'inverno? Non lo so. Non c'è nessuno che vuole un caffè macchiato, ma no, un crudino con l'apero, non so. Mazza che gusti che hanno questi. Samantha, abbi pazienza, adesso arrivano quelli dei gelati.

0: se non c'è le rane prende, ma se mangerai i rospi, Piede, se non c'è le rane mangerai i rospi, eppure i più grandi gli piace di più, no?
1: No, no, no, no. Ma no, lei vuole un crodino con tanto ghiaccio, grazie. Allora fai così, Samantha, metti metà crodino e tanto ghiaccio. No, non consumarlo tutto, metà crodino, tanto il ghiaccio fa volume, no?

0: Non si è capito, non si è capito. No. Ho capito solo Macedonia, io vado. Questo qua vuole gli spaghetti, questo. E fai una carbonara, lei. Ma no, fai una bella aglio e olio, dai. La si gusta sempre bene e volentieri. Aglio e olio. E molto peperoncino, molto. Vediamo se adesso si è fermata con quella specie di autobus lì. Vediamo se...
1: Una bella Macedonia con anguria, melone, pesca e niente zucchero e tanto limone. Grazie.
0: Hai capito? Falle una Macedonia con quello che c'hai lì, dai. Ho raccolto ieri i frutti di bosco, dai. Hai un po' di frutti di bosco che vanno bene, dai.

0: sì, banane, vabbè, le banane che c'è il potassio, astigo.
1: Metti tante banane, che chissà che è. Mettile.

0: tutti gli anormali d'Italia allora, arrivano qua.
1: Abbiamo
0: tutti,
1: appena tolto dall'abbattitore dei giubbotti di salvataggio, quelli per galleggiare. Da una parte c'è dentro lo Splisco Campari, dall'altro l'Apro. Quindi puoi fare il bagno, ci sono due cannucce, galleggi e bevi nuotando. Con scritto The Family per i nostri ascoltatori.

0: È vero, hai ragione.
1: La Pasqua è alta, per questo la Pasqua è alta, Piero. Senti che roba? Siamo arrivati al top proprio, la Pasqua è alta, Piero.

Gente, tenete duro con sto caldo, 143 giorni a Natale, forza e coraggio.

0: Sai qual è il bello? Che questi sono così tutto l'anno. Pierco, tutto
1: qualcuno,
0: l'anno.
1: Pierre, tocca a fare la domanda per prendere la legge 104, l'accompagno, perché siamo messi così qua.

0: No, qua ci vuole, qua ci vuole la camicia di forza, io non c'ho più voce, davvero. No, no, davvero.
1: Attenzione, gli schemi vanno a fondo però, eh. Informiamo tutti gli ascoltatori che tutti i giorni alle 3 parte la funivia da Riccione a Campiglio, per chi avesse caldo, rivolgersi per Angelo Franchi.

0: Abbiamo tre o quattro porzioni di aglio, olio e peperoncino. Chi vuole approfittarne, grazie. Metti tanto pepe anche. Peperoncino deve essere pesante, eh. Vai tranquillo. Sì, così almeno bevono, no? Perché se no che fa.
1: Ma volevo fare una domanda, ma poi a Natale e ci scambiamo i regali di Natale? Io al bar.

0: c'ho una bella notizia da darti.
1: Attenzione, a Natale è il mio compleanno.
0: Hai capito? È 25 è nata questa.
2: Devono così correre gli altri per raggiungerci.
0: Non si può dire di no ad un piatto di aglio, olio e peperoncino, per forza. È un primo fantastico, hai capito, Carlo?
3: Se festeggia, Pier, andiamo tutti quanti lì a festeggiare, Pier, dai, facciamo lì, facciamo un bel Natale insieme, Pier.
0: Facciamo un tritico, diciamo.

0: Oh mamma mia, che ore sono? Sono già le 5:30 quasi. Ma
1: certo che gli schinesi sono veramente intelligenti. Ce n'è uno qua in spiaggia, è venuto giù, non ha l'ombrellone, si è portato di gru, capito? Fatto i mattoncini con un po' di campani e altro, va dentro bene, si rinfresca, prende il sole, fa una settimana, si scioglie, poi riparte. Tac, ciao Gianni Gianni.
0: Ma non lo so io, ma no. C'è qualcosa che non funziona.
2: Se poi si balla, che c'è la musica, e ricordate che se facciamo il trenino, io sto per ultimo, grazie. Preferisco così, grazie.
0: Sì.
3: Buongiorno, volevo chiedere se fra un cocktail e l'altro mi potete passare, vorrei la pelle nera. Grazie.

0: Cos'era la mazza cammelli?
1: La mazza cammelli era un cocktail che andava in voga negli anni 90 all'Hollywood di Bardolino. Ciao ciao.

0: Allora, come fa andare avanti, Pier?
1: Sono lì, sono andato. Eccola la pelle nera, molto nera.
2: Per i ragazzi di colore che è già in Africa, qui no.
1: Vabbè, no. Ma lascia stare, lascia stare.

0: bella questa cosa, bella, me la dovevi dire prima. Piero, però,
1: che se vieni a Fermignano, provincia di Pesaro e Urbino, le rane te le fanno in tutti i modi, fritte, in porchetta, come le vuoi, di tutti i tipi. Vieni a Fermignano e vieni a mangiare le rane, quante ne vuoi.
0: Mamma mia, che buone, che buone. Ma io ci vengo davvero, davvero. Grazie per avercelo detto, ti mando dei clienti lì.

0: Ma sono mica qua che aspettano te le conigliette. Ma hai voglia?
1: Conigliette non si vede, almeno Durani. Tre rosti. Ma poi sa così.
0: Va bene, va bene, dai, va bene. Hai capito dove fanno le rane tu? Hai capito?
1: Possiamo fare anche la tombolata al bar se volete.
0: Sì, il, sì.
1: Chi vince fa prigioni in Cina. Ma non è male. Non è male, no. Cosa dite voi?
0: Speriamo che passi questo caldo, speriamo.

0: non lo so perché ce l'hanno detto adesso, ce l'ho detto
1: settimane fa, la settimana scorsa a Pesaro, potevano dirlo, andavo a mangiare le

0: Com'è che si chiama il posto?
1: È Fermignano. È Fermignan.
0: Ah, ecco. Vedo che il caldo è forte anche a Corinaldo. Eh sì, ecco.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Q. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati dalla redazione. È concluso con una serie di impegni condivisi il video summit tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco, raggiunta via mare nei giorni scorsi da migliaia di migranti. Tra i punti concordati, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Brunner, continuare a combattere il traffico di migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione Europea. Sullo sfondo lo scontro con Madrid, guidato dall'Italia, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha sottolineato Brunner. Smorza i toni il ministro dell'interno Piantedosi, nessuna decisione contro la Spagna, a cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole che citano la testimonianza dei due sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica: un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario medio orientale resta aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Aja. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo Persico navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da sei ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto. È tutto, a più tardi.
3: Concluso il video summit tra i ministri degli interni e della UE, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha detto il commissario UE Brunner. Sullo sfondo lo scontro Roma-Madrid: dall'Italia decisione incomprensibile, Schengen mai stata a rischio, ha ribadito il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa e rimasti alla deriva per 15 giorni. Tentata aggressione nazista lo scorso 2 agosto e danni di un gruppo di ragazzi ebrei italiani in Bulgaria. Gli aggressori hanno provato a forzare l'ingresso di un hotel di Sofia che ospitava i giovani e i loro educatori. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, grande campione, simbolo del Milan, scomparso a 66 anni, migliaia le persone e le personalità intervenute. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ma buon pomeriggio Pier, sarà sta cappa di calore, sarà che oggi sono proprio stanca, ma non c'ho più voglia di lavorare, ho bisogno di una ricarica che mi consenta di arrivare fino a sera, quindi ti chiedo un pezzo che è anche un augurio per quelli che come me stanno ancora lavorando. E la canzone è Keep Yourself Alive dei Queen. Grazie mille, buon pomeriggio.

0: Grazie Giulia. Keep yourself alive. Tienilo in vita da solo. Va bene. Ci vuole un bel coraggio qua. Va bene. Fa molto caldo.
1: Messaggio per tutti quelli che non hanno più voglia di lavorare. Ricordatevi che dovete pagarci anche un po' di pensione. Tac.
0: Hai capito Giulia? Bisogna lavorare.
2: She's at home. Yeah, she's at home.

0: Che facciamo venerdì?
1: Lo schiuma party facciamo.
0: Oh, che bello! Tutti pronti per lo schiuma party? C'è anche lui? No! Oh, mamma mia, 17:46. La voce va via. È normale, no? Grazie del...

0: Ah, c'è questo signore che io non so che sia, chi sia, che si sta facendo venire l'acquolina in bocca.
1: Vogliamo mettere anche due tartufini sopra le rane, ci stanno proprio su, nobile di più.
0: Mamma mia, mi ha fatto venire fame sto tipo. Alberto, lascia stare.
2: Con Giulio andrei a caccia dell'orso bianco. Te lo porterei a casa sopra le spalle. Fino a casa. L'orso bianco. Sì, l'orso bianco.
0: No, no, questo qua è. Da... Che facciamo, capo? Possiamo chiudere?
3: Perché questo guarda, pensa alle rane, ma non è meglio le conigliette, Piere? Che ci fa con le rane? Le conigliette, Piere?
0: Abbassa la saracinesca, abbassa la.

0: Hai capito, Carlo? Fanno male le conigliette.
1: No, no, le conigliette fanno male, dopo fanno prendere i dolori. Meglio una bella spolverata di tartufo sulle rane e vai. Ciao a tutti, Vincenzo.
0: Sì, sì, sì. Ciao Vincenzo. Qua il sole, ragazzi, di mamma. Silvano, questo.
2: Ciao Pier, Silvano, il mago di Milano, Silvano da Varese. Certo che qua il caldo ha dato fuori, in tutti i sensi, ha dato alla testa, Dio vuole. Ciao, buona serata a tutti. Ciao Silvano da Varese, ciao Pier.

0: Vincenzo, non dovevi dire quella cosa.
1: Senti una cosa, fa male le conigliette, è meglio una spolverata di roba sulle rane. Ma te che stai dicendo, Pietro? Ma come sta messo questo? Quanti anni c'hai, Pietro? 80 anni.
0: Oh signor, guarda. Già fa caldo, perché... Oh mamma mia, mamma mia. E la on the road again, stavolta dei Rockets. E ci vuoi scommettere che questi ci sono anche quest'autunno, cioè non è il caldo che fa questo effetto

0: cominciamo a salutare un po' tutti qua. Quanta gente devo salutare, bene. Ci rinuncio. Ci sei alla schiuma party venerdì? Bene, meno male. Sto facendo la selezione per le ragazze.
1: Facciamo così allora, dai, tagliamo la testa al toro, ci mettiamo un po' di miele sulle rane e possiamo leccare le rane con il miele speciali.
0: Allora, la Barbara c'è, vediamo se c'è anche la Sandra, lo schiuma party. Gli uomini quelli vediamo dopo. Letizia,
2: l'unica cosa sai qual è quest'inverno di chiude il bar, mette un po', chiude un po' il bar, guarda che dopo non si sente più, devi chiudere il bar.

girl. Allora Sandra, non sei mai stata a uno schiuma party? Vieni, vieni, vieni, vieni. Ti facciamo divertire, ti facciamo divertire. C'è da divertirsi lo schiuma party. Venerdì alle 17:25 apriamo lo schiuma party. Io ho finito, vado anche via perché sono stanchissimo. Davvero. Con tutto quello che ho bevuto oggi qua, mazzo ragazzi. Grazie a tutti. Noi ci aggiorniamo domattina alle 7. Oppure nel pomeriggio. Sarò con voi dalle 15 alle 18. Vi lascio con un bel diavolo. Eccolo qua.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Çalhanoğlu è del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani che ora puntano Yann Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia. Spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Kivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60-70-80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata del

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Sei toni il titolare del Viminale Piantedosi, non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi, ma al momento sono 5 o 6 i paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia, gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. E questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche, grande favorita Chiara Pellacani, a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto a più tardi.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Chalobà e Del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani che ora puntano Jan Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia, spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Kivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Eccoci nuovamente insieme qui su Radio 607080, un altro appuntamento con le classifiche di tanto tempo fa. Abbiamo veramente un salto indietro notevole da fare, visto che si parla del 1961, un'estate bellissima per tanti motivi, e la canzone che andiamo ad ascoltare subito e che apre questa stagione di grande musica è quella di Nico Fidenco, legata ad un granello di sabbia.
3: C'era una volta

0: nella neve.
1: Occupava la posizione regina all'epoca, in quell'estate del 1961, la canzone di Nico Fidenco, ma all'interno della nostra hit parade si affacciavano anche artisti americani e dopo il successo ottenuto a casa propria si affacciavano sul nostro mercato con delle canzoni italiane

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Per molti di voi un bel ritorno ai momenti migliori della vita, con questo estratto dalle Hit Parade del 1961. Io c'ero proprio da pochissimo, però queste canzoni hanno fatto storia, quindi le ho risentite anche qualche decina d'anni più tardi. Abbiamo ascoltato insieme Connie Francis. Si chiude qui lo spazio dedicato alle Hit Parade del passato. Ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e, se volete, di visitare la nostra pagina Facebook e lasciare una traccia del vostro passaggio. Mi raccomando, Radio 60 70 80 tutti i giorni.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. While my dream around my sweet desire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Bentornati all'appuntamento con le parade del passato, qui su Radio 60 70 80, un consueto appuntamento condotto dal sottoscritto, cioè da Bruno Righetti, e vi accompagna attraverso la musica di tanti anni fa nelle hit parade, nei successi commerciali dell'epoca, proprio nel periodo in cui ci stiamo parlando. Eravamo in piena estate, l'anno in questione è il 1971, e allora in classifica c'erano i Pooh di Tanta Voglia di Lei.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

ormai fanno parte della storia italiana e hanno creato emozioni per più generazioni. 50 anni di carriera, un successo inimitabile sul nostro territorio, quello dei Pooh, un grande momento, quello di Tanta voglia di lei, che lascia il posto ad un altro grande dell'epoca, perché negli anni 70 è stato dirompente in tutta Europa e ovviamente non poteva finire che anche da noi. Leader degli Effortless Child, cantante greco molto affascinante, Demis Lussault, e la canzone che andiamo a ascoltare è We Shall Dance.

0: Non c'è che dire, due splendidi momenti musicali, quelli che abbiamo selezionato per voi dalla Hit Parade di quell'estate del 1971. Noi ci ritiriamo, come sempre, diciamo, negli archivi della nostra radio, perché qui su Radio 60 70 80 ci sono davvero montagne di dischi che vi aspettano. Si tratta soltanto di recuperarli e metterli ancora in pole position nella nostra, come dire, scaletta emotiva. E noi sapete che siamo qui per questo, quindi rimanete sintonizzati, ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno trovate il collegamento con noi e così avete l'opportunità di non perderci in nessun momento della vostra vacanza. A tra poco qui su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080.

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Bentornati su Radio 60 70 80. Mi prendo come al solito un po' dello spazio della grande musica di questo canale per raccontare e rivivere insieme a voi le hit parade di così tanto tempo fa. Proprio nello stesso periodo in cui ci stiamo parlando, era piena estate, inauguriamo una decade importantissima, quella degli anni 80, e siamo esattamente nel 1981 e apriamo con un grande ricordo, quello di Donatella Rettore con Donatella.
3: C'era una volta Hit Parade.

Momento d'oro per Donatella Rettore, tutta la decade lo è stata per la sua carriera e l'abbiamo vista quindi protagonista anche nella nostra classifica del passato di oggi. Lasciamoci alle spalle il successo di Donatella Rettore e andiamo ad occuparci della prima posizione. Sono due ragazzi inglesi che hanno cominciato a lavorare insieme nel 1977, come sempre si comincia dal circuito underground, cominciano a farsi notare, cominciano ad avere i primi interessamenti da parte delle case discografiche e però, per farla breve, arrivano al 1980 e pubblicano un pezzo che già presentavano nelle loro serate dal vivo. Il titolo è Enola Gay ed è il botto internazionale, naturalmente è arrivato al primo posto anche da noi. Orchestral Manoeuvres in the Dark. Owen

0: si chiude, ma solo per il momento, il sipario sulla classifica del passato di oggi, ricordo dal 1981, piena estate, e noi ci ritroveremo puntuali fra un'ora circa. Ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, questo lo dico spesso perché vi dà l'opportunità di ascoltare le nostre canzoni e anche i nostri spazi ovunque voi andiate nelle vostre vacanze nel mondo. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80. La musica mixata del

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono